0: che vuoi restare.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.
1: Piove,

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore. Ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che

0: sia meglio non rivangare i tristi trascorsi, e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere, anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi, con Mercurio in opposizione, abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso. Rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione, perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Latte e
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1961.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art e Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
4: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguite in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati. E con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
3: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi, oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
5: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotulo quattrocentesco pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
3: Infine nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Fatti sentire,
9: fatti vedere,
8: fatti notare,
9: fatti seguire,
8: fatti desiderare,
9: fatti provare,
8: fatti cliccare,
9: fatti comprare,
8: fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso.
11: È dappertutto.
10: Oggi ancora di più con le estensioni digitali e la visual radio.
11: Su TV,
10: smart speaker,
11: smart TV,
10: tablet,
11: computer,
10: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
10: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
10: in parco, al mare, al lago, ai monti. La Radio Rende
11: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vai su laradiorende.it.
12: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: una delle vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e saggice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Gesildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
2: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info @lavoriincorso.biz.
6: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
7: Latte e miele.
8: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 7:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore. Ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buonsenso. Ritengo che molti negli ultimi tempi, con Mercurio in opposizione, abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso. Rilassati in questa domenica.

0: Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione, perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate all'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

Comuni immortali su Radio Latte Miele, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox con Achille Lauro, che ha risposto all'appello di una coppia di fan che non era potuta andare al suo concerto allo Stadio Olimpico perché travolta da una moto praticamente poco prima del live. Allora i due sono stati invitati proprio da Achille Lauro ad assistere al prossimo concerto all'Olimpico, praticamente l'anno prossimo, nell'estate 2027. Un bel gesto da parte dell'artista. Ciao, buongiorno da Francesco Carruba alla voce, grazie sempre a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

weekend, noi di Latte Miele ancora di più, stiamo insieme fino alle 10 con notizie, musica italiana, insomma facciamo qualche riflessione insieme, qualche sorriso in questa domenica bollente, 28 giugno 2026, arriva il picco, arriva il picco del caldo. E allora mi sono chiesto, ma non è che con queste ondate di calore cambia un po' anche la nostra dieta, la nostra alimentazione, anche considerando il fatto che è estate? Quindi mi sono chiesto, ma il rito del pranzo domenicale per gli italiani c'è ancora, resta uguale in questa fine di giugno così calda? Allora la domanda per voi è: cosa c'è oggi sulla tavola della domenica? Resiste la tradizione, una bella lasagna, un arrosto, una parmigiana anche a 35 gradi, oppure stiamo cambiando? Prosciutto e melone, insalata di riso, pranzi leggeri? Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno. In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Ciao!

Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, fresco sposo su Radio Latte Miele. Volevo tornare a parlare ancora per un attimo del caldo, lo so che è un tema ricorrente di questi giorni, però alcuni dati, alcune notizie mi hanno colpito proprio nelle ultime ore, cioè scopriamo che l'Italia è addirittura in cima alla classifica dei paesi europei più colpiti dal caldo estremo, quindi insomma il sole ci colpisce, il caldo, il cambiamento climatico, e c'è un numero in particolare che ci deve far riflettere. È stato rilevato a San Pietro a Paterno, nella periferia nord di Napoli, in un parco giochi per bambini, dove in pratica c'è anche del cemento, dell'asfalto, o comunque pavimentazione molto calda, e sono stati trovati quasi 64 gradi sul pavimento, in sostanza. Questa è una tendenza drammatica denunciata anche da Legambiente, che ha fatto partire da poco la seconda edizione della campagna Che caldo che fa. È partita proprio da Napoli per mappare le isole di calore urbane, dove appunto mancano magari le pensiline, le fontanelle, le aree verdi, anche perché il verde è molto importante per creare zone ombreggiate nelle nostre città e farci respirare di più, quindi è un qualcosa che dovremmo sempre tenere presente. Arriva il nuovo singolo di Bresh, che si intitola Da Dio, in un giorno importante per lui perché è nato il 28 giugno 1996, quindi oggi compie 30 anni.

0: Da Dio con Brash su Radio Latte Miele, rinnoviamo ancora gli auguri di buon compleanno per questo bravo ragazzo, artista, musicista, davvero tanti auguri nel giorno del suo compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Allora, parlavamo del caldo, chiudiamo il discorso con il tema della cementificazione, che è uno dei argomenti proprio in prima linea in questo nodo del calore, del clima che cambia. E secondo il rapporto ISPRA, l'Italia continua a consumare il suolo naturale a un ritmo troppo elevato di quasi 3 metri quadrati al secondo, e così insomma la copertura artificiale del territorio arriva a coprire oltre il 7%, che è quasi il doppio della media europea, un po' troppo insomma. E invece la copertura arborea, quella delle piante, del verde, delle nostre città, si ferma al 22% contro il 28% del resto del continente, e ci sono punte di desertificazione del verde abbastanza accentuate anche nel mezzogiorno. Si fa l'esempio di Messina, dove secondo i dati disponibili il verde urbano accessibile è di appena 5 metri quadrati a testa, e a Bari anche si ferma poco sotto i 9 metri quadrati. Bisogna anche tenere presente che ci sono capitali europee come Vienna, per esempio, che agiscono in una certa maniera, fanno piani di investimento da 100 milioni di euro per imporre i tetti verdi, le facciate alberate, anche per una depavimentazione obbligatoria, perché i pavimenti, in effetti le pavimentazioni delle nostre città, se ci pensate, hanno un ruolo molto importante nel calore che si genera in una città. Insomma, tutti i temi su cui riflettere nella giornata del picco del caldo. Tutti amano, tutti amano.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
7: Dal 3 al al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
9: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Latte e miele.

due grandi voci nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, con Come prima dal 1957, ricordiamo il grande Tony Dallara, e poi arriva Gianni Morandi con Canzoni stonate dal 1900.

canzoni stonate dal 1983 su Radio Latte Miele, anche se poi Gianni Morandi è sempre intonatissimo ed è un piacere riascoltarlo insieme nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che qui è passato anche per gli anni 80, tra poco toccherà ai 90 e poi ai 2000, in questa domenica 28 giugno 2026, in cui stanno arrivando i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910, anche perché ci siamo fatti una domanda precisa. Ma prima il messaggio di Danilo, che ci fa sempre un po' di invidia nel weekend, perché per esempio ci dice che stasera vedrà lo spettacolo di Enrico Brignano lì dalle sue parti, quindi insomma un bello show comico. Siamo contenti per lui, sperando che non faccia troppo caldo, perché quello è il tema di questi giorni e noi abbiamo chiesto. Ma la tradizione del pranzo della domenica sta cambiando in virtù del caldo? Stiamo cambiando un po' i nostri menù, la nostra dieta, anche nelle grandi occasioni? Allora, ad alcuni messaggi sembrerebbe di sì. Per esempio Walter da Milano ci dice che oggi opterà per un'insalata di riso e languria, quindi proprio menù molto molto estivo, leggero, che ci sta assolutamente. E invece Sabrina da Cagliari ci ha mandato una foto di una bellissima torta, veramente, ci ha scritto anche tutti gli ingredienti, tra l'altro, ed è una praticamente una torta che lei porterà al mare. Per di più è fatta con banana matura schiacciata, mela grattugiata, cacao amaro, cioccolato extra fondente, anche un po' di polvere di carruba, avocado.

semivari, spezie, anche qui con una certa varietà, olio di cocco e poi ciliegie e pistacchi. Una torta molto ricca, qui è un po' un mix, si sta un po' sulla tradizione, ma c'è anche l'avocado, insomma un po' di particolarità. E

0: 97 su Radio Latte Miele. Sapete che in Tutti Amano il Weekend diamo sempre anche uno sguardo all'attualità, e allora dobbiamo dire che questa notte caccia della Marina e dell'Aeronautica americana hanno effettuato attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani in diverse località all'interno e nei pressi dello stretto di Hormuz, in risposta all'attacco con droni dell'Iran contro la petroliera Kiku. Questo è l'annuncio del comando centrale americano, e sostanzialmente ci dice che si sta riaccendendo la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto definendo brutali gli attacchi americani, dicendo che violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa che è stato firmato proprio tra Washington e Teheran, e così il Ministero degli Esteri iraniano condanna fermamente i raid di queste ultime ore nell'Iran del Sud, e secondo le autorità iraniane gli attacchi dimostrano che il regime americano non attribuisce il minimo valore né credibilità ai propri impegni, e che la violazione delle promesse fa parte della natura di questo regime. Queste sono le parole forti di Teheran contro gli Stati Uniti. E i Pasdaran non si fermano qui, dicono che sarà un inferno per le basi americane nell'area, e i Pasdaran hanno già detto di aver colpito le basi in Kuwait e Bahrain.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Gisildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Non vorrei farmi commuovere
10: con quella musica lì, con il vocione lì,
9: e neppure solletecarmi con quelle battute.
10: Non vorrei mica proiettarmi in un colossa.
9: Non vorrei mica farmi sognare.
10: Sì, invece. Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto.
9: Che poi mi emoziono.
11: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
12: La radio rende
11: indimenticabili. Occhio.
12: Anzi, orecchio.

0: L'anima vola su Radio Latte Miele dal 2013, l'atmosfera di Elisa è giusta per introdurre gli aggiornamenti sul terremoto in Venezuela, dove le vittime sono diventate circa 1400, oltre 50.000 i dispersi, quindi insomma il quadro della situazione continua a essere difficile. Tra le vittime c'è anche un giovane calciatore che si chiama Berro Teran, di cui si è parlato nelle ultime ore. Il Papa ha detto non venga meno la solidarietà internazionale, insomma invitando tutti a intervenire, e quindi sono arrivate squadre di soccorso da 9 paesi, anche dall'Italia e dalla Germania. Poi c'è stata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel nord del paese. Però in tutto questo arrivano anche alcune storie di speranza. Per esempio, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo quei terremoti, insomma, che hanno devastato la regione, e l'ha annunciato proprio la presidente ad interim Rodriguez, che ha detto: in questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, insomma, questo commentando il salvataggio del ragazzino. E non solo, una donna ha partorito tra le macerie alla Guaira, proprio la regione più colpita dal doppio terremoto del 24 giugno. Questo bimbo è nato dopo il salvataggio della madre, assistita in emergenza da una dottoressa volontaria, da alcune persone presenti sul posto, e il tutto ovviamente in condizioni precarie, non c'erano le condizioni solite in cui si fa un parto, insomma, però è andato tutto bene, anche questo forse è un segno di speranza.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Latte Miele presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Instagram, Facebook, X e TikTok. Poi c'è il nostro sito lattemiele.com e anche l'app ufficiale, quella tutta gialla. Se non l'avete ancora, scaricatela, perché sia con il sito sia con l'app ci potete ascoltare anche in streaming.
1: 8:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti Amano il Weekend con Francesco Carruba alla voce. Di nuovo buongiorno e sempre grazie al nostro Umbertino Aniceto in regia. Allora, questa canzone ci ha messo un po' di voglia di movimento e allora parliamo di motori, perché oggi c'è un doppio appuntamento sia con la Formula 1 sia con la MotoGP. Partiamo dal Gran Premio d'Austria con Russell che parte in pole position con la sua Mercedes, e tra l'altro abbiamo la Ferrari in seconda e terza fila, Leclerc e poi Hamilton, quindi speriamo bene, a seguire la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Tra l'altro nella finale della terza qualificazione Verstappen è finito fuori pista, sono state esposte le bandiere gialle mentre Russell stava completando il suo giro. In sostanza così il pilota britannico della Mercedes ha approfittato dell'uscita di pista di Verstappen, togliendo a Kimi Antonelli la possibilità di replicare e recuperare. Poi c'è la MotoGP ad Assen, dicevamo, Fernandez ha vinto la gara sprint, George Martin partirà dalla prima posizione, e l'Aprilia ha dominato le qualifiche, ha conquistato i primi quattro posti in griglia, Ogura secondo e Bezzecchi terzo, quindi insomma tante curiosità oggi per chi ama i motori. Intanto il numero per i vostri messaggi è sempre il 335 787 1910.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K-Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce, e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni, con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.

La bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele è sempre un viaggio tra i generi musicali, le culture, le atmosfere. Allora ne approfittiamo per aprire la nostra terza pagina, quella degli spettacoli e della cultura, con alcune segnalazioni di cose belle da fare in giro, a volte anche gratuitamente. Iniziamo subito. Partiamo dal Teatro alla Scala di Milano. Qui siamo nell'ambito della beneficenza, perché proprio oggi, tra poco, alle 11, ci sarà un concerto a favore dell'Associazione Amici della Neurochirurgia del Politecnico di Milano. Poi ci spostiamo all'1 e 2 luglio all'Arena Rubicone di Gatteo Mare. Siamo nella zona di Forlì Cesena, perché qui si tiene il Festival di San Liscio. E vai che si balla! Questa è un'idea di Claudio Cecchetto. Il festival è prodotto e diretto da Moreno il Biondo ed è l'unico festival internazionale tutto dedicato al genere del liscio, e tra l'altro è anche a ingresso gratuito. Ancora dal 1 al 31 luglio la Fondazione Cinema per Roma porta il grande schermo, il cinema, in tutta la capitale. L'iniziativa si chiama Vivi il Cinema e in sostanza si svolge in 4 arene cinematografiche, dal Parco degli Acquedotti a Santa Maria della Pietà, insomma in luoghi bellissimi della città eterna. In programma ci sono 60 proiezioni, anche qui a ingresso gratuito, e vengono presentate tra l'altro da registi, attori, sceneggiatori. Fra gli ospiti già annunciati ci sono Francesca Comencini, Isabella Ferrari, Micaela Ramazzotti, insomma i grandi nomi del nostro cinema. Spero di avervi incuriosito un po'. Ora c'è il Disco Weekend di Radio Latte Miele. Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti. In questa

Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti, Disco Weekendi, Radio Latte Miele. Allora, con questi ritmi è arrivato il momento di parlare dei mondiali di calcio. Facciamo un punto della situazione, diamo prima uno sguardo alle ultime partite. Io citerei per esempio il 2-0 dell'Inghilterra sul Panama, anche il 2-1 della Croazia sul Ghana, poi c'è un pareggio per 0-0 tra Colombia e Portogallo. E in questo mondiale bisogna dire che per ora nei gironi che si sono appena conclusi sono andate molto bene le squadre africane. Se non sbaglio, si sono qualificate ai sedicesimi 9 squadre dell'Africa su 10, tra cui anche il Congo, che ha battuto per 3-1 l'Uzbekistan. L'Algeria ha pareggiato per 3-3 con l'Austria in una partita abbastanza incredibile, credo. L'Argentina ha battuto per 3-1 la Giordania e ora appunto iniziano oggi ufficialmente i sedicesimi di finale, quindi i mondiali vanno avanti. Stasera Sudafrica contro il Canada, poi Brasile Giappone, a seguire anche Germania contro Paraguay e Olanda Marocco. Insomma, poi si continua, sono belle le sfide, cominciano a essere sempre più accese con l'andare avanti nelle fasi eliminazione diretta. Insomma, i mondiali di calcio purtroppo senza l'Italia, però sono sempre una manifestazione davvero emozionante.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

0: Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Viaggio nel tempo della musica quasi sempre abbina delle canzoni incredibili. In questo caso abbiamo anche due artisti che hanno collaborato, sono amici, e quindi partiamo dal grande Vasco Rossi con la sua mitica Alba Chiara dal 79, poi c'è Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

La leva calcistica della classe 68, un brano di Francesco De Gregori dal 1982 che ci fa sempre sognare con questa storia eterna, un racconto bellissimo, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Dal calcio della leva calcistica di De Gregori passiamo al tennis, perché insomma ci sono le prime parole di Jannik Sinner a Wimbledon, il numero uno al mondo, lo ricordiamo, e ci eravamo lasciati con insomma la fatica del Roland Garros, l'uscita di scena anticipata, e allora lui adesso ha spiegato un po' cosa ha modificato dopo quel torneo di Parigi. Dice che si sente bene, anche se ovviamente poi tornare sul campo è un processo anche lungo. Lui ha spiegato che in allenamento ha fatto piccoli cambiamenti proprio per affrontare al meglio il caldo, anche se dice non ho la bacchetta magica, perché ovviamente quando ci sono certe temperature poi è difficile per tutti, comunque Sinner ha detto: siamo convinti di doverci allenare in condizioni di maggiore caldo, mi sembra che ovunque giocheremo farà molto caldo, ogni anno le temperature aumentano sempre di più, è un tema molto importante. L'esordio del numero uno al mondo dovrebbe avvenire con una temperatura sopportabile a Londra, si spera. Intanto nei primi allenamenti lui si è cambiato 2 o 3 magliette, comunque è andato tutto bene, c'era anche Jasmine Paolini a seguirlo, a guardarlo sugli spalti, anche per prendere un po' ispirazione, poi ripartire anche lei, la nostra Jasmine, e quindi insomma ci sarà il tennis protagonista anche in questi giorni. Arrivano i Pooh su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1999 con Dimmi

0: ABC dal 1999 con i Pooh su Radio Latiniele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per gli anni 90, tra poco toccherà ai 2000, ma restiamo nell'ambito delle band italiane più longeve, perché parliamo dei Nomadi. Radio Latiniele partner del tour dei Nomadi. Allora diamo subito uno sguardo al calendario dei concerti e sentite che giro che fanno Beppe Carletti e company nell'arco di 5-6 giorni. Andiamo a mercoledì 1 luglio, quella sera i Nomadi si esibiranno al Teatro Romano di Verona, quindi proprio una bella cornice. Invece sabato 4 luglio saranno già in Sardegna, in piazza a Ploaghe, la sera è un concerto a ingresso libero. Dopodiché solo 2 giorni dopo, lunedì 6 luglio, saranno invece in un'altra cornice bellissima a Genova, all'Arena del Mare, quindi siamo nell'area del porto antico. Insomma, un grande tour ancora una volta per i Nomadi, ma loro sono sempre in tour, sono sempre in concerto con Radio Latiniele accanto a loro. Insomma, vediamo gli aggiornamenti del meteo. Spazio alla redazione.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
7: Un euro per l'elettronica.

0: maturità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info@lavoriincorso.biz.
5: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari dal 2023 su Radio Latte Miele. Abbiamo ancora qualche canzone di musica italiana da ascoltare insieme su Latte Miele, però volevo cominciare insomma a salutarvi per bene, perché

Quindi vi volevo anche ringraziare, voi ascoltatori e ascoltatrici, per questa annata che abbiamo passato insieme. Ora ovviamente ci sentiremo ancora. Volevo ringraziare anche Umbertino Niceto in regia, che insomma si è occupato del programma soprattutto da gennaio in poi, ogni weekend qui tutti insieme. Ecco, lui per esempio probabilmente lo beccherò un po' meno nelle prossime dirette, lui sarà già in regia già da domani, io invece sarò di nuovo con voi il prossimo weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 13, quindi insomma restiamo sintonizzati. E comunque davvero grazie ancora per questa annata. Ora cominciamo a prepararci per la fine di Tutti amano il weekend e poi anche per l'arrivo di Latte Mele a casa mia.

0: 10 in punto.
1: Diamo il buongiorno a Guido Monti e Dania Cericola, come
2: stai? Buongiorno Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, ciao, ciao, buongiorno.
2: È qua, in casa, con l'aria condizionata.
3: Tutto bene.
2: Sì.
1: Sei più tranquilla oggi, dopo il caffè di ieri?
2: No, ho bevuto il caffè normale, cioè okay. Normale, il mio decaffeinato, quindi stamattina siamo tranquilli. Ho controllato bene, ho detto cosa sto mettendo, che capsula sto mettendo.
3: No, ma è tutto a posto.
2: Tutto a posto. Sì.
3: L'ho vista che parlava in corridoio.
2: Con chi?
3: Con Caronte.
2: Ah, ecco, quello sì, purtroppo.
3: Il traghettatore.
2: Sì. Esatto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Dai, che oggi è la giornata, pare sia quella più calda.
3: Sì,
2: poi
3: sì,
2: non
3: vabbè,
2: si sa.
3: Dai.
1: Sì. Però a proposito di Caronte, di ultimi saluti, no, adesso senza essere tragici davvero. Però sì. Noi oggi ci salutiamo un po' tutti.
2: Sì, è vero.
1: Voi,
2: è vero,
1: me è vero, è vero. E anche Umbertino Aniceto, no?
3: Sì, sì, oggi. Ultima puntata per quello che ci riguarda. Latte e miele a casa mia vi dice buone vacanze,
2: certo.
3: E vi dà appuntamento poi dopo l'estate,
2: a settembre, che veramente sarà per me una gioia, cioè finito
3: certo.
2: Questo periodo infernale. Ecco,
1: allora ascoltiamo appunto quest'ultima puntata oggi di Latte e miele a casa mia, poi in attesa di settembre. Io più o meno ho spiegato come sarà, poi ho invitato a seguire il sito e i social per il palinsesto estivo, che insomma varierà un pochino di
2: certo.
1: Settimana in settimana in base anche al riposo di tutti. Ringrazio ancora Umbertino Aniceto, ringrazio voi Guido e Dania, e insomma ciao, a presto,
2: buona estate.
3: Francesco,
2: ciao,
3: buona domenica.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti.

0: A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore. Ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi con Mercurio in opposizione abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso. Rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione, perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte e Miele, iOS o Android.

0: caloroso saluto, un allora, caloroso saluto
1: allora,
0: a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, siete con Dani e con Guido. Questo appuntamento si chiama Latte Miele a casa mia ed è l'ultimo di questa stagione.
0: Sì.
1: Casa tua, io sono ospite come
0: ovvio,
1: sempre.
0: Ovvio, certo.
1: E anche oggi ho il piacere di dirvi buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Ma buona domenica, prendiamo le cose con calma.
0: E come sempre,
1: no, ma
0: sì,
1: fa già
0: certo.
1: Caldo, proprio
0: fa già caldo, sì.
1: Abbiamo
0: mamma
1: parlato
0: mia,
1: di
0: ragazzi.
1: Caronte non a caso.
0: Esatto,
1: sai
0: mamma
1: che,
0: mia.
1: Chi si occupa di meteorologia
0: sì.
1: E di previsioni ha la mania di dare questi
0: sì, nomi, certo, certo. Caronte. Dà l'idea.
1: Dà l'idea
0: sì.
1: Come? Diciamo che dà molto l'idea.
0: Sì.
1: Oggi penso anzi che Caronte esprimerà al massimo la sua.
0: Sì. Pare
1: la
0: di
1: sua
0: sì.
1: Potenza,
0: vediamo. Pare di sì, pare
1: però,
0: di
1: vabbè.
0: Sì.
1: Giornate roventi, clima opprimente, ma poi tutto cambierà.
0: Ma così
1: tutto
0: dicono, ma ragazzi, io
1: cambierà.
0: Io non ci credo tanto perché
1: no, cambia tutto perché noi andiamo in vacanza e come
0: ah no, ma cosa c'entra?
1: Come molte persone, quindi
0: cosa
1: quindi,
0: c'entra?
1: Si rinfresca tutto.
0: Oh, appena come noi, no, certo.
1: Appena noi ci vediamo di torno.
0: Sì, figurati. Ma magari
1: ma sì, dai.
0: Nostra
1: sì.
0: Pausa portasse un po' di
1: frescura, dai,
0: Italia e anche nell'Europa, per carità. Perché stanno sciogliendosi un po' tutti,
1: Sì, sì.
0: Mamma
1: sì,
0: mia. Hai detto che c'era un signore a Parigi che ha cotto delle uova sul
1: sì,
0: tetto.
1: Sì, ma ne fanno gli esperimenti. Perché con 42 gradi puoi fare di tutto, dalle uova al tegamino alla bisteccona.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: okay.
1: Allora abbiamo di fronte a noi tre ore buone. Oggi è giornata naturalmente di ringraziamenti.
0: Sì.
1: Perché appunto concludiamo un ciclo e subito però diamo la linea alla redazione. Perché ci sono le notizie.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
2: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona in nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato. Grazie per averci seguito.
8: Spot. Che bello!
5: bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
5: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
11: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
14: La dolcezza del tramonto disfaceva ogni cosa. La vera realtà è questo tramonto che è esistito ed esisterà per millenni, nonostante quello che gli uomini fanno per cercare di distruggerlo. Fernanda Pivano.

0: L'amore. Francesco Renga, Giuseppe Ferreri qui su Radio Latte e Miele. Non dovresti preoccuparti troppo, perché oggi è giornata dedicata ai ringraziamenti.
1: Ah sì sì.
0: Vogliamo
1: sì,
0: salutare tutte le persone che
1: abbiamo
0: hanno...
1: una lista. Dobbiamo ringraziare tutti gli ospiti
0: abbiamo
1: che abbiamo.
0: Una lista di cosa?
1: Di tutti gli ospiti.
0: Ah, ho capito.
1: Nomi, cognomi.
0: Sì, ma
1: tutto.
0: Non volevo ringraziare solo gli ospiti.
1: Ma no, certo.
0: Gli ascoltatori che
1: ovvio.
0: In effetti hanno scelto di stare con noi e che ci seguono da tante settimane.
1: Sì.
0: Abbiamo dato il là nel mese di settembre dell'anno scorso.
1: Settembre?
0: Sì, ma sì, era la fine di settembre.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo trascorso insieme tutte le domeniche.
1: È bellissimo,
0: bello,
1: tutto ciò.
0: Bello.
1: Infatti settimana prossima sarà strano,
0: sì,
1: non avere la sveglia.
0: Mancherà.
1: Ma sì, ma dai, questi due mesi passano in fretta.
0: Sì. Allora, vi segnaliamo il nostro numero di WhatsApp:
1: 335-787-1910.
0: Se volete mettervi in contatto con noi, lo potete fare. Intanto noi andiamo a cercare le canzoni che stiamo programmando di più e tra le nuove,
1: sì,
0: c'è questa che è di Levante.
2: Un ballo di

0: Questa è la Malia di Levante, nuovo singolo.
1: Bello, bello,
0: qui
1: bel
0: su Radio
1: pezzo.
0: Latte e Miele.
1: Mi piace Levante, sai? Mi piace moltissimo.
0: Sono felice di ciò.
1: Ah, grazie,
0: noi
1: grazie.
0: Scegliamo la musica con cura e
1: spero che anche lei sia felice.
0: Beh, certo.
1: Ci sta sentendo, dice. Beh, grazie per i complimenti. Brava Levante, brava, va mi bene, piace, mi piace, mi piace.
0: Va bene, allora c'è a disposizione, abbiamo detto, una linea WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Oggi, dicevo, giornata
1: di
0: dedicata
1: saluti.
0: Ai saluti,
1: sì,
0: ai
1: sì,
0: ringraziamenti,
1: sì.
0: Senza commuoversi più di tanto, ma ci sono tanti ascoltatori che hanno segnato il loro fine settimana.
1: E certo, con la nostra
0: grazie
1: voce,
0: alla nostra presenza.
1: Con le nostre voci.
0: Allora, siccome questo appuntamento si chiama Latte e Miele a casa mia.
1: Non l'hanno ancora capito.
0: No, ma dico, sono tutti ospiti qua
1: capito.
0: A casa nostra, dove
1: certo.
0: Li mettiamo?
1: Dove li mettiamo?
0: Compresa la signora Naso.
1: La signora Naso che è sparita, peraltro, non si sa che fine abbia fatto.
0: Non saprei dove mettervi, sinceramente.
1: Però siete tanti e siete meravigliosi.
0: Sì, e veramente vi porteremo anche durante il periodo delle vacanze nel nostro cuoricino.
1: Ma assolutamente cuoricino. Sì.
0: Va bene, dai, non abbandoniamoci alla tristezza.
1: No, perché sennò diventiamo tristi, infatti. No, no, non voglio la tristezza.
0: No, ma infatti, sei sempre pronti.
1: Perché... Eccolo là con l'arrotino. Guarda che tu adesso lo metti così,
0: sì.
1: Ma io l'altro giorno l'ho proprio incontrato per strada.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Ti ha detto qualcosa?
1: No, no, e ovviamente girava con la sua macchina.
0: Ah, non ti ha detto donne è arrivato l'arrotino?
1: No, lo diceva... andando con la macchina verso la piazza e ho detto eccolo là, questo è in diretta.
0: vabbè. Sono voci che giungono dalla radio? No, giungono dai nostri ricordi.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. No, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
11: C'è uno spettacolo più grandioso del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grandioso del cielo ed è l'interno di un'anima. Victor Hugo.
12: Non è Francesca. Lucio Battisti. Combo Gol.

0: Ma che carino, Sergio Capone. Ma sì, come mi piace.
1: Ma come mi piace.
0: Sì.
1: Ma come mi piaceva questa canzone.
0: Mi porta indietro negli anni Ottanta.
1: Senti, io ti riporto invece al presente.
0: Sì, certo,
1: perché
0: ovviamente.
1: Perché c'è una tua amica al telefono, sì, inaspettatamente.
0: Sì, sì, sì. È stata una sorpresa per me e sono tanto, tanto felice di presentarvela. Il suo nome è Gaia Papadia, è una cantante partenopea che è cresciuta in una famiglia dove musica e arte non sono mai mancate.
1: Già.
0: Ha imparato giovanissima a suonare la chitarra, ha studiato pianoforte e armonia, importantissimo, e ha cominciato a scrivere canzoni a soli 10 anni. L'anno scorso ha partecipato al decennale di Rock in Mille a Cesena e quest'anno è risultata tra i primi 10 classificati a Zocca Paese della Musica, che è il contest che permette ai nuovi artisti di aprire i concerti di Vasco Rossi.
1: Brava, brava.
0: Infatti il 5 giugno ha aperto la prima data a Ferrara del tour di Vasco e lo stesso giorno ha pubblicato il singolo Calm Down e oggi è qui con noi. Ciao Gaia.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori.
0: Grazie, buongiorno, buongiorno. Gaia. Oh, a lei cominciamo a dire stupidate col caldo.
1: Senti,
0: che
1: Gaia.
0: Gioia Gaia.
1: Senti Gaia, esatto. Hai pubblicato un singolo, adesso poi lo ascoltiamo.
0: Sì, lo ascoltiamo, sì.
1: E volevo sapere che cosa stai combinando in questo periodo, se sei in giro, perché sono i concerti di Vasco.
0: Vanno.
1: Ma tu cosa fai?
2: Allora, io in questo momento sono, diciamo, in programmazione, soprattutto della promozione del singolo, quindi mi sto muovendo per lo più per questo.
1: Certo.
2: E poi anche di prossime date, non sono un po' scaramantica, quindi non dico tanto.
1: Non dirle.
2: Però sì, siccome adesso io la band per aprire a Vasco l'ho praticamente trovata in 10 ore, è stata una follia. E quindi sì, esatto, e quindi perché io sono chiaramente un artista singola, quindi ma mi serviva una band per andare su quel palco, chiaro, no?
0: Certo.
2: E quindi siamo un attimo in organizzazione, perché questi ragazzi a quanto pare non mi mollano, io sono molto felice di questa cosa, quindi adesso
0: che
2: stiamo
0: bello.
2: Programmando il futuro. Sì.
0: Ma è meraviglioso. Dai, raccontaci l'emozione di essere sul palco con Vasco lì a 2 passi da te.
2: Guarda, allora io continuo a guardare i video come se non l'avessi fatto io, perché
0: mi sento
2: esterna, e quindi allora è stato un qualcosa di incredibilmente veloce, tutto da quando siamo andati a fare le semifinali a poi alla fine del concerto. Un'emozione, ma più che altro un'adrenalina pazzesca. Ansia no, lo devo ammettere, l'ansia non c'è mai stata, c'è stata solamente questa adrenalina per tutti e questa voglia di stare lì. E poi sai, io sono cresciuta con Vasco, quindi non è stata solamente una questione di opportunità artistica per me cantautrice, ma è stato proprio come un cerchio che si chiudeva della mia vita, perché io a 9 anni mi sono drogata di Buoni o Cattivi, dell'album Buoni o Cattivi.
0: Certo,
2: chi l'avrebbe mai detto? L'anno scorso ero a Messina sotto il suo palco e quest'anno ero ad aprire il concerto.
0: Eri sopra il palco, ma che bella storia, Gaia.
1: Allora,
0: che
1: tu
0: bella
1: non
0: storia.
1: Sei molto conosciuta, però sei un po' agli inizi, diciamo, però sei molto brava.
0: Sei bravissima.
1: E quindi abbiamo pensato di così ospitarti per un breve momento adesso, e proprio per sentire quello che è il nuovo singolo
0: che hai pubblicato
1: proprio il giorno del concerto di Vasco.
2: Sì, perché è il singolo che mi ha permesso di accedere, e poi è un singolo anche che ho scritto proprio nel 2021, quando stavo facendo il mio passaggio dall'inglese all'italiano, proprio studiando anche molto Vasco Rossi, quindi ripeto, proprio un cerchio che si chiude, è meraviglioso.
0: Che bella storia,
1: va
0: Gaia,
1: bene.
0: Sono
1: allora,
0: proprio
1: allora, siccome non sei molto conosciuta, io lo dico subito agli ascoltatori, senza tema e patema di smentite, tenete d'occhio questa ragazza perché se lo merita.
0: Gaia
1: Papadia.
2: Grazie
0: Gaia, buona
2: estate.
0: Grazie
2: a voi.

0: Beh, vi ho detto che va tenuta d'occhio Gaia Papadia.
1: Brava, brava Gaia.
0: Questo era Countdown, questo singolo che le ha permesso di accedere al contest di Vasco Rossi per aprire uno dei suoi concerti. Siete con Dani e con Guido, questa è Radio Latte Miele. Il programma si chiama Latte Miele a casa mia ed è l'ultima puntata, per cui qualche ringraziamento agli ospiti che sono stati con noi da settembre. Sono tantissimi.
1: Ne abbiamo tantissimi.
0: Guarda, è una lista talmente lunga che va spezzata.
1: Sì, assolutamente. Io comincerei con Ronnie Jones, Deborah Villa, Roberto Pedicini, Germano Ranzoni, Giorgio Melazzi, Nino Formicola, Bea Carbone, Claudio Moneta, Beruschi.
0: Tutti amici, tutti amici.
1: Max Pisu, Elena Diciotto, mi fermo.
0: Fermati qui.
1: Mi fermo perché ne abbiamo da ringraziare.
0: Fermati qui, gli altri ringraziamenti li facciamo dopo.
1: Sì.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
7: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

0: Si chiama proprio così, I Love You Baby, canzone del 2022 di Jovanotti, 6PM.
1: Ma sai che oggi è il compleanno di Mel Brooks?
0: No, non lo sapevo.
1: Oggi Mel Brooks compie 100 anni.
0: Ah, compleanno tondo, super tondo.
1: Mamma mia, è nato a Brooklyn il 28 giugno del 1926. È figlio di genitori ebrei di origine tedesca e russa. Il suo vero nome è Melvin Kaminsky.
0: allora buon compleanno, tondo.
1: Pensa che è uno dei pochi artisti ad aver vinto i 4 più importanti premi del mondo dello spettacolo: Emmy Awards, Grammy Awards, Oscar e Tony Awards, cioè veramente incredibile. E lui ha questo motto: ridere allunga la vita, ed è il testimonial del suo stesso motto.
0: Sì,
1: a questo punto adoro Mel Brooks,
0: Allora buon compleanno Mel Brooks, buon compleanno anche a Jerry Calà, che invece oggi compie 75 anni.

0: 12 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sentirti mai più. Noemi su Radio Latte Miele, domenica mattina. Buongiorno a tutti, ben svegliati, ben
1: alzati. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Siete ospiti qui nella nostra casa.
1: Certo.
0: A casa di Dania, per l'esattezza.
1: E lui è sempre ospite. Sì.
0: Ospite
1: e sarà anch'io. Ospite sempre.
0: Sono ospite anch'io, sono ospite anch'io.
1: Ecco, ecco.
0: Vabbè, vi diciamo buona domenica e lo facciamo con la nostra musica. Lo facciamo anche con delle cose che troviamo qua e là in giro, delle
1: sì,
0: cose simpatiche.
1: Certo, certo, certo.
0: E con un po' di ringraziamenti perché
1: sì,
0: è l'ultima puntata della stagione.
1: Tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questi mesi, sono. Dunque, vado avanti. Max Laudadio, Guido Arari, Valeria Graci, Daniela Vetro, Franco Mussida, Rosita Celentano, Amadeus, Mario Furlan, Nicola Savino, Claudio Batta e Eugenio Finardi.
0: Guarda, poi ce ne sono ancora altri.
1: Ce ne sono.
0: Che ringraziamo
1: sì.
0: Dopo. Diciamo che a noi abbiamo voluto ospitare solo amici.
1: Certo,
0: e quindi abbiamo scelto dalle nostre agende appartenenti alla nostra cerchia di amicizie.
1: Certo.
0: Caro
1: sì.
0: Il mio Anelli De Polichetti,
1: ecco,
0: che saresti tu.
1: Era tanto che non mi chiamava Anelli De Polichetti.
0: Anelli De Polichetti.
1: Perfetto.
0: Appartenente
1: sì.
0: Alla famiglia Sabellide.
1: Oh mamma mia. No, non
0: ma
1: lo
0: sì,
1: sapevo.
0: Ma sono,
1: no, no, no, cosa vuoi che sappia?
0: Ma sono quegli organismi, ne abbiamo parlato.
1: I
0: anche.
1: Microorganismi. Sì,
0: sì, hanno,
1: sì.
0: Però hanno l'apparato branchiale a forma di ventaglio.
1: Ah, perfetto.
0: E che con quello filtrano le particelle alimentari
1: sì,
0: dell'acqua.
1: Benissimo.
0: Quindi Anelli De Polichetti, in quanto tu, non occupandoti dei manicaretti,
1: ovviamente,
0: sopravvivi
1: certo.
0: Così.
1: Sì, è vero.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Gesildo, dove mangiamo oggi?
12: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
11: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
12: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
11: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
12: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
11: Ristorante chalet numero 7.
12: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
14: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.
15: Puoi vivere con un tale per 20 anni e considerarlo un estraneo. Ma puoi passare con un altro 20 minuti e portarlo dentro tutta la vita. Oriana Fallai.

0: domenica.
1: Colpo secco,
2: colpo secco,
1: colpo secco.
3: È il nostro ultimo colpo secco per la stagione.
4: Papà, buona domenica.
3: Sì. Vabbè, dai.
4: Dai cosa?
3: Facciamo un colpo secco.
4: Facciamolo,
3: ma
4: siamo
3: facciamolo,
4: arrivati.
3: Ma facciamolo.
4: È il momento in cui tu apri la tua capsula del tempo.
3: Yes. E poi tu apri la tua.
4: Ed estrai una canzone.
3: Ecco. Vuoi sapere cosa ho estratto?
4: No, non mi interessa. Tanto oggi vinco io, guarda. No, ufficiale.
3: Vabbè.
4: Te lo dico già in anticipo, perché voi dovete abbinarvi, se vi fa piacere, attraverso il numero di WhatsApp della Radio Latte Miele
3: 335-787-1910
4: a una o all'altra canzone. Vi abbinate e poi tra gli abbinamenti, insomma, vediamo chi ha vinto tra noi due.
3: Esatto.
4: E qualcuno di voi sarà premiato con i gadget della Radio Latte Miele.
3: Comincio a sparare il mio?
4: Dai, spara. Anzi, se tu spari, io abbasso anche la testa.
3: Va bene, abbassa la testa. A testa in giù, Pino Daniele, 1980.

0: non ci sono parole.
1: No.
0: No, non ci sono parole. Pino Daniele a testa in giù. Ma ragazzi, ma che cos'è? È una meraviglia ascoltare
1: bello,
0: queste
1: era
0: note.
1: Bello, questo è il tuo colpo secco.
0: Sì.
1: Devo dire che potrei anche votare per te.
0: Grazie.
1: Potrei, perché la canzone potrebbe. Veramente merita, merita.
0: Sì, sì, sì.
1: Siete con Dani e con Guido, questo è il momento del colpo secco e a Radio Latte e Miele apro la mia di Capsula del
0: spara,
1: Tempo.
0: Spara.
1: Non c'è un artista solo.
0: Ah.
1: Ce n'è un paio. Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: molto piacevole da ascoltare, sì, soprattutto quando sei alla guida, secondo me, in auto. Ah. Ti dà questa sensazione del viaggio. Si chiama Vita, Lucio Dalla, Gianni Morandi, questo era il mio colpo secco.
1: Due pezzi da 90, ragazzi, sì, io avrei dei problemi a votare stamattina. Anch'io voterei per la tua. Vabbè, vediamo, vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: L'anelli de Polichete mi
1: eccola
0: ama,
1: là.
0: Ma sì.
1: Poi, ragazzo, sono talmente tanti anni che sei ospite che...
0: Se volete abbinarvi, il numero è...
1: 335-787-1910.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Mito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Mito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
7: Con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
8: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Ridere ci ha resi invincibili, non come coloro che vincono sempre, ma come coloro che non si arrendono. Frida Kahlo.
10: 1977. La mercificazione può essere: mi vendo.

0: Vieni a vivere con me. Cioè, noi viviamo già insieme da tempo. Però Luca Carboni se la cantava così ed erano gli anni 80, l'87. Il nostro viaggio nel tempo è passato dal decennio precedente con Renato Zero, poi Luca Carboni e poi adesso entriamo nel 90 con Antonello Venditti.
1: E vado avanti con qualche ringraziamento.
0: Dai, ma sì,
1: caro ospite.
0: No?
1: Caro ospite. Dunque, ero arrivata Claudio Batta e Eugenio Finardi, poi c'è Enrico Dalceri, Barbara Foria, Cristiano De André, Tiziana Foschi, Ubaldo Pantani, Marta Ferradini e Diego Dalla Palma.
0: Ma tutti amici che abbiamo ospitato durante quest'anno all'Ateniene a casa mia.
1: Ma che bello.
0: E
1: ma
0: non
1: che
0: è
1: bello.
0: Finito l'evento.
1: No,
0: è finito.
1: Andiamo avanti dopo. Sì. Che
0: senti,
1: bella storia.
0: Ti ho
1: che
0: detto
1: bella.
0: Che saremmo entrati negli anni 90
1: sì.
0: con Antonello Venditti. Lo facciamo. La canzone è del 99 ed è dedicata proprio a te. Che tesoro che sei.

0: tesoro che sei, che tesoro,
1: ah, che
0: tesoro.
1: Bello, che bello, che bello. Mi chiami tesoro.
0: Ma no, è la canzone
1: lo
0: che
1: so,
0: lo venditi.
1: Ma lo
0: io
1: so, ma ho capito.
0: Te l'ho dedicata con piacere, con passione, con amore e tenerezza.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: così
1: sì,
0: tanto per ripercorrere quelle strade lì, quelle del 1999.
1: Ecco appunto, sai che l'altro giorno mi hai preso questo momento di malinconia e sono andata a sfogliare sul telefono vecchie foto, vecchi ricordi e mi è capitata una mia foto dove avevo 21 anni.
0: Beh, caspita.
1: Mi è preso un colpo.
0: Ma smettila.
1: No, veramente mi è preso un colpo. Ragazzi, non fatelo perché è una roba bestiale. Allora cosa ho fatto? Per scherzare ho mandato al mio papà una foto fatta 2 settimane fa durante lo spettacolo che abbiamo fatto e quella lì e ho detto: papi, trova le differenze. Ragazzi, non fatelo perché è devastante.
0: No, no, dopo una certa età è meglio non farsi fotografare.
1: La tua mamma lo diceva sempre.
0: Senti, abbiamo un messaggio in segreteria. È la nostra portinaia. Abbiamo detto che non si fa sentire, in effetti è sparita.
1: Adesso però
0: adesso
1: mi sa c'è
0: un messaggio e anche redarguente.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma che cos'è questa storia?
0: Ecco,
2: andate in vacanza?
1: No.
2: Mi
1: hanno
2: detto alla radio
1: vacanza.
2: Che andate in vacanza.
0: Sì, sì.
2: E non dimenticate di lasciare le chiavi.
0: Ma come?
2: E così la casa la teniamo in ordine, la teniamo noi.
0: Ma noi
2: e poi c'è mia nipote, il suo ragazzo che vabbè, mentre voi non ci siete, danno una ripulita, ma
1: lo immagino.
2: Va bene?
0: No,
2: se, allora se partite vengo su.
0: Non partiamo, non
2: oggi
0: partiamo.
2: Ci non
0: partiamo.
2: Salutiamo e mi date le chiavi.
0: Certo.
1: Signora Naso, non partiamo, siamo in vacanza dalla radio, ma noi siamo ancora qui e stiamo qui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest a gic e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, Festa del Peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Latte e miele.

0: circolazione c'è il nuovo singolo Giulie con Biagio Antonacci. Noi siamo andati a fare un repêchage del 2007.
1: Je senti come parla Franco.
0: Senti, qualche ringraziamento ancora agli ospiti che sono stati con noi durante l'anno alla Temiera Casa Mia.
1: Ma vado avanti: Lino Patruno, Andrea Perroni, Daniele Gattano, Fiordaliso, Mauro Ermanno Giovanardi, Elnoir Casalegno, Paola Michelini, Stefano Signoroni e Paolo Iannacci, il Mago Casanova, Valerio Lundini. Maurizio Nichetti, Daniele Piccirillo, Ippolita Baldini, Gianni Fantoni, Federico Basso, Francesco Vaccini e Monica Tosi.
0: Grazie, perché siete stati gentilissimi.
1: Veramente.
0: E vi abbiamo ospitato con piacere a casa sua.
1: Nostra!
2: Dodici e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Latte Miele per questa domenica mattina. Sai che c'è questa.
1: Sì.
0: Ci sono queste voci insistenti che parlano di questa manovra in atto tra le forze della maggioranza per portare a casa la riforma sulla caccia l'estate.
1: Non mi toccare questo argomento.
0: Questa cosa è stata denunciata da EMPA, LAV, Legambiente, Lipu, Bird, Life Italia, WWF.
1: Sì.
0: E questo a proposito di questo disegno di legge, il 1552, sulla riforma della caccia, che è stato approvato lo scorso 23 giugno in Senato.
1: Io non ho parole, allora, proprio sinceramente.
0: In soldoni si tratta di una regolamentazione diversa, con più mesi per sparare.
1: Ecco, vedi un po'.
0: Aumento delle specie cacciabili.
1: No, pazzesco.
0: Meno aree protette.
1: Esatto.
0: Fucili anche in spiagge e nei boschi.
1: No, è pazzesco.
0: Migliaia di uccelli catturati, rinchiusi a vita in gabbia.
1: No, ma sono richiami per appunto per cacciare, cioè, capito? Ma così.
0: E poi l'autorizzazione alla caccia nei parchi e sulle spiagge, consentendo anche l'abbattimento di specie protette.
1: Ma allora
0: diamo la linea alla redazione.
1: Sì,
0: intanto
1: dopo ne parliamo.
0: Pensa a cosa dire, perché siamo in diretta.
1: Lo so.
0: E non è che puoi farti prendere troppo.
1: Invece mi prende.
0: Dai,
1: comunque, linea alla redazione.
0: Le news.
1: Meglio.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain, che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto, come sempre, condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto, dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale. Suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Se si deve giocare, bisogna decidere 3 cose in partenza: le regole del gioco, la posta in gioco e la durata. Proverbio cinese.

0: Viva la vasca. Viva la festa, viva la vasca,
1: la vasca, la vasca, la vasca.
0: Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele con Dania e Guido. Questa è Latte Miele a casa mia. Tra i vicini di casa c'è DJ Aldo.
1: E certo.
0: Che questa volta
1: abbiamo chiamato noi.
0: Abbiamo chiamato noi perché lui ci manda sempre messaggi, noi non rispondiamo.
1: Esatto.
0: E oggi abbiamo deciso di coinvolgerlo perché ha fatto un capolavoro.
1: È vero.
0: Buongiorno DJ Aldo.
1: DJ Aldo.
2: Ehi, ehi, ehi, ci state dentro allora stavolta, eh?
1: Sì, sto
0: giro ci. Buongiorno, buona domenica.
2: Salve amici, ma che strano parlarvi in diretta.
1: È vero? Anche per noi è strano, è un'emozione, guardi.
2: Senti. Però valeva la pena perché qui abbiamo fatto veramente la nazionale dei DJ stavolta.
0: Sì, fatto un capolavoro. Ma tra l'altro questo brano adesso lo pubblica, è già pubblicato, com'è?
2: Esatto, proprio da questa sera sarà online su tutte le piattaforme perché la collaborazione con tutti i migliori DJ italiani da Merkel Cremont, abbiamo Gigi Dag, naturalmente abbiamo
0: tutti.
2: Capri Ponte, cioè, perché per forza dobbiamo fare la nazionale, qua si parla dei mondiali. E siccome diciamo che c'è anche un sottofondo di polemiche,
0: allora
2: e non ci dite che siamo tutti così mesti perché l'Italia non c'è, perché no. In effetti l'Italia parteciperà a un campionato mondiale di calcio, non questo circo di Caracalla.
0: Sì, allora, okay. visto che hai fatto questa canzone dedicata ai mondiali e la stai producendo oggi, esce su tutte le piattaforme, direi che la possiamo sentire. Il titolo è già un programma, viva la FIFA.
2: Vai, abbiamo anche un po' di intro, prendi l'intro, dai.
0: Prendi l'intro, becca l'intro, eccola qua. DJ Aldo.
2: Ai, ai, ai.

0: Viva la FIFA, DJ Aldo su Radio Latte Miele. Questo è un brano che secondo me hai azzeccato questa volta. Bravo,
1: sì,
0: bravo DJ Aldo.
1: Sì.
2: Naturalmente l'ironia è parte integrante della nostra vita, ragazzi. Tenete presente che sempre sotto tono simpatico, diciamo.
0: Sì, sì,
1: ma sì, certo, hai ragione.
0: Con questa voglia di.
2: Allora adesso chiudete oggi, venite in tournée come no. La cosa che volevo dire è essenziale, è che la soddisfazione, perché alla fine ho fatto un brano in italiano, lo potete mettere anche voi.
0: Certo, infatti,
1: vedi che l'abbiamo appena messo.
0: Senti, DJ Aldo, grazie perché sei stato con noi tutta la stagione, tutto l'anno con noi. In realtà io ti chiamo DJ Aldo perché questo è il tuo personaggio, ma tu sei Alex Peroni.
1: Sì, e
0: quindi,
1: infatti.
0: Caro Alex, grazie perché sei stato veramente un alleato prezioso per queste giornate di sabato e domenica.
2: Ci siamo divertiti un po' a scherzare, come facciamo da 50 anni, direi.
1: Ma infatti, ma così si deve
0: fare. Per fortuna. Allora, un grazie ad Alex Peroni, buona domenica anche a te, buona estate. Ci risentiamo dopo le vacanze.
1: Grazie Alex.
2: Bello,
1: ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
2: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
8: La vita ha in ogni battito la tremenda misura dell'amore. Ada Negri.
9: E l'amore viene visto come un'ancora di salvezza, un'ancora che dà senso alla vita e riempie ogni pensiero. E tu?

0: Beh, era una bella canzone,
1: sì, anche questa riascoltata, sì, per il nostro viaggio nel tempo, era nell'aria. Poi adesso andremo anche negli anni 90 con Marco Masini. Prima però volevo, visto che abbiamo fatto prima con DJ Aldo, fare la stessa cosa e ringraziare ufficialmente la nostra portinaia, la signora Naso.
0: Buongiorno,
2: buongiorno,
0: signora Naso.
2: A tutti, Nadia e Guido.
0: Signora
2: devo
0: Naso,
2: venire
0: Dania
2: oggi a prendere le chiavi, perché voi andate in vacanza e noi pure al tutto.
0: Signora
2: Le piante,
0: Naso,
2: il mobilio.
1: Il mobilio, i gioielli.
2: Sì, cose di altri poi, cose di case di altri.
0: Certo, sì, signora Naso, ascolti bene. Io mi chiamo Dania, non Nadia, forse magari a questo punto riusciamo.
2: Ah, Dania?
0: Sì, non Nadia, Dania.
2: Ha cambiato nome?
0: No, è sempre stato quello, signora Naso, non l'ho mai cambiato.
2: Ah, sempre Nadia.
0: Dania,
1: sempre.
0: Dania, è l'anagramma Dania. Comunque, sì, viene lo stesso. Vabbè, comunque non è un problema, va bene lo stesso. E poi volevo dirle che noi non andiamo via. Siamo qua, noi siamo in vacanza per la radio, ma noi siamo a casa.
2: Ah, bene, allora veniamo su.
0: Certo, a bere il famoso caffè, da 2 anni.
2: A bere il caffè, a fare le grigliate, che voi avete un bel terrasso?
0: Ma vabbè,
1: non si allarga tanto.
0: Un terrazzino.
2: Facciamo la grigliata lì.
0: Guarda,
2: sai che ho visto adesso?
1: No.
2: Il signor Relli che correva a casa perché ha preso qualche pesce.
1: Già.
2: E poi? Sì, e poi perché deve fare i pisarelli con i fagioli.
0: I pisarelli?
1: Sì.
2: È un piatto tipico.
0: Sì, sì,
1: pisarelli. Signora Naso, niente, noi la ringraziamo perché
2: grazie.
1: È stata con noi tutto l'anno. Un grazie a lei, ma naturalmente un grazie
0: davvero.
1: A Boris Modica.
0: Beh, voi non
2: grazie.
0: Avete idea, ma la voce della signora Naso è la voce di un uomo.
1: Certo.
0: Fai sentire
1: certo,
0: la tua voce vera.
2: Oh mamma mia!
3: Allora no, devo fare la mia voce?
0: Esatto, la tua voce. Sentite ragazzi, è incredibile.
3: Devo fare per caso quella, perché lui ha dato bar adesso.
0: Sì.
3: Ha avuto qualche successo.
1: L'avvocato Lovati.
0: L'avvocato Lovati.
1: Senti, ti auguriamo,
0: grazie,
1: Maurizio.
3: Grazie. Allora ci vediamo a settembre?
0: Ci sentiamo a settembre.
1: Grazie.
0: E ricominciamo
1: l'avventura. Buona estate, buone vacanze anche a te.
3: A voi.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: sono le ragazze serie che ci sono, ma sì, che ci sono.
1: Certo che ci sono,
0: ma
1: certo.
0: Sì, che ci sono.
1: Ce n'hai una davanti, sono una ragazza serie.
0: Sì, sono le ragazze serie di Marco Masini su Radio Latte e Miele. Prima abbiamo parlato, accennato a questa riforma.
1: Disegno
0: di legge
1: veramente, no,
0: approvato
1: ragazzi,
0: a giugno, no, in Senato.
1: È la vergogna della vergogna.
0: Stai calma, devo dire così, stai calma.
1: No,
0: che
1: io
0: c'è
1: lo dico.
0: È una manovra che pare sia in atto tra le forze della maggioranza per portarla a casa entro l'estate. C'è anche urgenza.
1: Perché
0: no?
1: Non
0: per
1: si manovrano altre cose? Cioè,
0: senti,
1: vabbè,
0: devi stare
1: perdere,
0: calma, perché devi stare tranquilla.
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: so che la caccia è qualcosa che
1: aborro.
0: Diciamo che contieniti.
1: Sì, va bene.
0: Sai chi l'ha toccata piano?
1: Mario Tozzi.
0: Mario Tozzi l'ha toccata piano.
1: No, adesso ve
0: ha
1: lo
0: fatto
1: leggo
0: un commento. Sapete che è questo geologo di volto televisivo, quello che si presentava sempre col
1: martelletto
0: in mano.
1: Sì.
0: Mario Tozzi ha fatto una dichiarazione a proposito di questo argomento.
1: Già è duro sopportare che uomini sopprimano vite in difese di individui animali per soddisfare il loro perverso bisogno di uccidere per puro divertimento. Ma non conferire più alcun limite all'attività venatoria è addirittura rivoltante. Per i motivi scientifici, etici, ambientali e di sicurezza, non possiamo tollerare che l'1% scarso della popolazione imponga la propria violenza sul restante 99%. La caccia va abolita e per ora non va favorita. Mi vede totalmente d'accordo. In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
0: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vittoria e a Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest a gic e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
2: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: La fregatura.
1: Eccola lì. Sì. C'è sempre una fregatura nella vita.
2: C'è sempre una fregatura. Già.
1: Vabbè. Senti, sì. È l'orario dei manicaretti?
2: No, è l'orario della mostra.
1: Ti stai appropinquando in cucina?
2: No, sono la mostra che mostra la mostra.
1: Ah, sei la mostra che mostra la mostra.
2: Esatto.
1: Allora, io ti direi che oggi potresti preparare carbonada. La carbonada è uno stufato di manzo al vino.
2: Senz'altro.
1: Oppure la polenta concia.
2: Senz'altro.
1: Con la fontina DOP fusa e burro.
2: Se fossi in montagna magari sì, ma qua infatti, no.
1: Sono piatti tipici, guarda caso, valdostani.
2: E io vi porto infatti nella regione di Aosta. Al museo archeologico al museo archeologico regionale di Aosta, una grande mostra che raccoglie 120 opere tra dipinti, sculture, guasce, disegni, incisioni, libri e ceramiche realizzate tra il 1922 e il 1980. Marc Chagall, tra poesia e spiritualità. Un'occasione unica in Italia per analizzare il legame tra la straordinaria ricerca artistica di Marc Chagall e il testo sacro attraverso una selezione esemplare di opere provenienti dal ricco patrimonio del Museo Nazionale Marc Chagall. Focalizzata sulla poesia del messaggio biblico e del cantito dei cantici, la mostra propone anche ambiti di ricerca raramente esplorati, come quello legato all'arte plastica e alla vetrata, di cui viene presentata una serie di maquette. La mostra coniuga dimensione spettacolare, mediazione culturale e ricerca scientifica, valorizzando l'opera di uno dei più grandi artisti del XX secolo, Marc Chagall, tra poesia e spiritualità, al Museo Archeologico Regionale di Aosta.
1: E poi, volendo, c'è la polenta concia, il civet di Camoscio, le costolette alla valdostana,
2: ma per favore,
1: il panettone di segale valdostana, le pecore dolci, il caffè valdostano.
2: Oh mamma.

0: 13 in punto.
1: Sai che mi viene naturale dire abbiamo terminato, diamo appuntamento a sabato prossimo, e invece no.
2: Vi diamo appuntamento a settembre.
1: Sì, vi auguriamo buone vacanze, buona estate, buon relax, buon lavoro per chi lavorerà anche mese di luglio, magari una parte d'agosto.
2: Anche d'agosto.
1: Guido e Dania vi dicono ciao. Sì. Grazie perché siete stati fantastici e quindi il nostro ringraziamento va a chi ci ha scelto e ci fa piacere sapere che ci sarete anche nella prossima stagione.
2: Scusa, hai vinto tu con Spara Spara.
1: Ah già, ho vinto l'ultimo abbinamento di colpo secco è stato il mio. Va bene, allora diciamo che noi abbiamo una grande passione per la musica,
2: certo,
1: e lo dimostriamo ogni volta, e abbiamo anche un grande amore, una grande passione per la radio.
2: La radio ha una magia particolare, unisce persone che spesso non si incontreranno mai, ma che per qualche minuto si ritrovano nello stesso pensiero, nella stessa canzone, nella stessa emozione. Grazie per aver fatto parte di questa famiglia. Ci ritroveremo presto sulle stesse frequenze e con nuove storie da raccontare.
1: Ciao! Ciao.

0: Bossa Nostra è la voce di Gaia su Radio Latte Miele. Benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Benvenuti alla Dolce Vita, amiche e amici di Radio Latte Miele. Questa è l'ultima puntata di questa stagione che ci ha visto insieme tutti i sabati e tutte le domeniche, e quando da poco sono passate le 13, per più o meno 3 ore in cui abbiamo viaggiato molto, devo dire, con la mente, con gli ospiti e anche con la musica. L'abbiamo fatto nel tempo e ci siamo anche divertiti un sacco. Le prossime 3 ore saranno le nostre classiche 3 ore, quindi con un ospite, con il nostro viaggio nel tempo con la musica, dei fatti di cronaca, insomma tutto quello che ci deve essere, a partire fin da subito dalle notizie di OK Salute.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: OK Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. OK Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: OK Salute e Benessere.
5: È domenica 28 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con OK Salute e Benessere. Oggi ci occupiamo di solari. Allora, sapete che sono essenziali, no? Quindi quando si sceglie una crema solare, l'occhio cade quasi sempre sul numero dell'SPF 15, 30, 50, 50 più, ma su quella stessa etichetta c'è un piccolo simbolo UVA cerchiato. In pochi sanno cosa significa, invece è molto importante per proteggersi nel modo corretto. Allora, il simbolo UVA cerchiato è una delle poche garanzie ufficiali presenti sulle confezioni dei solari in Europa. La sua presenza non è decorativa, indica che il prodotto rispetta un requisito minimo stabilito a livello comunitario, secondo cui la protezione contro il raggio UVA deve essere pari ad almeno un terzo del valore di SPF indicato in etichetta. In pratica, se acquisti una crema con SPF 30, quel prodotto deve garantire almeno una protezione UVA equivalente ad almeno 10. Solo a questa condizione il produttore può apporre il cerchietto. È importante sapere cosa significa, perché l'SPF da solo misura solo l'efficacia contro i raggi UVB. Una crema potrebbe avere un SPF altissimo e proteggerti benissimo dalle scottature, ma lasciarti quasi del tutto sguarnito di fronte ai raggi UVA, responsabili di danni più silenziosi ma altrettanto seri. Il simbolo UVA cerchiato è quindi un modo veloce per verificare che il prodotto offra una protezione ad ampio spettro, cioè bilanciata su entrambi i fronti. Un dettaglio utile: a livello internazionale non esiste un unico standard per indicare la protezione UVA. In Europa si usa il cerchietto UVA, negli Stati Uniti si fa riferimento a scale come PA e PPD, in Giappone si trova il sistema dei più, PA+, PA++, PA++ e PA++++. Se acquisti prodotti online da mercati extra UE è bene tenerne conto, perché le sigle possono cambiare, oppure siete in vacanza in questi paesi. Allora, per capire perché entrambe le protezioni contano, bisogna fare un passo indietro e distinguere i due principali tipi di raggi ultravioletti che arrivano sulla nostra pelle. I raggi UVB rappresentano una piccola parte delle radiazioni ultraviolette che ci colpiscono, ma sono i più energetici e i più aggressivi sulla superficie della pelle. Sono loro i principali responsabili di eritemi e scottature solari, abbronzatura, quella vera, non quella superficiale data dagli UVA, e danni al DNA delle cellule cutanee e fattore di rischio per i tumori della pelle. L'SPF di una crema solare è calcolato proprio in base alla capacità di filtrare questi raggi. Un SPF 30, ad esempio, riduce in modo significativo la quantità di radiazione UVB, circa del 97%, che raggiunge la pelle rispetto a una pelle non protetta. I raggi UVA costituiscono la fetta più ampia della radiazione ultravioletta che riceviamo e hanno una capacità di penetrazione maggiore. Arrivano fino agli strati più profondi del derma, non provocano quasi mai un bruciore immediato, motivo per cui spesso si sottovalutano, ma sono responsabili di invecchiamento cutaneo precoce con rughe, perdita di elasticità, macchie scure, formazione di radicali liberi, quindi invecchiamento precoce, anche qui danni cellulari che a lungo termine contribuiscono al rischio di melanoma. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, inconfondibile, c'è da dire. E noi siamo pronti per le news della settimana.
2: News della settimana.
1: Eccoci qua per l'ultimo appuntamento insieme con gli aggiornamenti che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Parliamo di situazione internazionale che ci riguarda, perché c'è stato in questi giorni appena trascorsi un vertice tra la nostra Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Repubblica Francese Macron. La posizione che ha chiarito Giorgia Meloni e la posizione italiana sulle recenti tensioni geopolitiche ha specificato che l'Italia non ha preso parte al conflitto in Iran. Faccio un riassunto molto breve. Il segretario della NATO Mark Rutte ha dichiarato che dalle basi italiane e dalle basi romene sarebbero partiti più di 500 voli di supporto agli attacchi in Iran, che in qualche modo lascerebbe intendere un'eventuale inadempienza nei confronti di un impegno preso, che è quello di non dare supporto a operazioni militari dalle basi del nostro paese. La nostra Presidente ha chiarito che erano voli, sì ci sono stati, ma erano voli di natura logistica e non direttamente coinvolti nei bombardamenti o nell'utilizzo di armi, che non ha placato del tutto le polemiche, perché comunque c'è chi sostiene che anche collaborare in maniera laterale sia un modo per dare forza a azioni di guerra. Dall'altro lato ci sono le regole che danno determinati spazi consentiti e altri che non lo sono, finché si rimane nei limiti.

Maledetto me, la voce di Fulminacci su Radio Latte Miele, ancora qualche minuto per aggiornarci su quel che succede nel mondo con le nostre news della settimana. Abbiamo detto dell'incontro in Francia e in Costa Azzurra tra Meloni e Macron per anche rinsaldare i rapporti tra i due paesi, che sono stati che sono rapporti buoni e che sono stati tra i fondatori dell'Unione Europea e tra i pilastri del sostegno della nostra comunità europea. Questo perché è importante anche capire, allinearsi anche quando ci dovessero essere delle posizioni eventualmente diverse su alcuni fronti, in conseguenza in particolare di quello di cui vi ho appena parlato. Teheran dal canto suo, basandosi sulle dichiarazioni di Mark Rutte, ha in qualche modo fatto sapere che ci saranno delle ripercussioni. Naturalmente noi speriamo che la cosa possa rientrare semplicemente con un'operazione diplomatica e staremo a vedere, speriamo ovviamente che non ci siano conseguenze reali, gravi e concrete. Andiamo invece nel mondo del gossip per gli ultimi secondi, perché pare ci sia un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E qui sì che si ferma la politica internazionale, perché dopo l'ennesima rottura, le polemiche e tutto quello che c'è stato, sappiamo che sono una coppia che ha sempre attirato molto l'attenzione dei media e anche dei fan, sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti molto intimi. La notizia ha diviso il mondo dei fan tra chi spera nel definitivo ricongiungimento della coppia e chi invece si mostra scettico.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Gisildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
8: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante? Il chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Latte e miele.
9: Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare.
10: Sta per arrivare su Radio Latte Miele il nostro ospite di copertina, ve lo dico, andiamo al tempo dei dinosauri, ma prima un po' di musica, Mattia Bazzar, 76 per un'ora d'amore e poi 1982, Riccardo Cocciante, un nuovo amico.

0: forse guadagno qualche cosa di più. Un vero amico.
1: Un nuovo amico, Riccardo Cocciante, 1982, il nostro viaggio nel tempo però non si ferma con la musica agli anni 80, ma va molto più indietro, ma molto, ma tantissimo, indietrissimo. Indietrissimo perché arriviamo al tempo dei dinosauri, perché in questi giorni a Milano Sesto è arrivata Jurassic World The Experience e ne parliamo con Gianmario Longoni, che di questa di questo mostra forse è riduttivo, di questo evento, diciamo, di questo happening, come direbbero gli internazionali. Sa tutto, benvenuto Gianmario.
2: Grazie, grazie a tutti, grazie dell'attenzione innanzitutto. Sì, sì, è una cosa un po' strampalata.
1: No, esatto, è molto più
2: perché è una via di mezzo, molto di più, sì, sì. In realtà rivivi il film in questa experience, cioè c'è una parte dove quando arriva il pubblico sale sul traghetto, diciamo, arriva sull'isola di Nubla, visita i laboratori del Jurassic World e poi va nel parco, e nel parco deve fare molta attenzione che non si liberino i dinosauri. C'è ogni parte del film.
1: Ah, che
2: è sì, è un percorso, però non è finto, o meglio, naturalmente è falso, come tutto quello che facciamo noi teatranti, ma non è proiettato, non sono immagini, non sono videomappature o cose di questo tipo, ma sono animatronics e sono luoghi veri che tocchi, che è molto interessante, è prodotto con Universal, quindi il produttore del film.
1: È fantastico soltanto sentirlo, cioè è difficile anche da riuscire a immaginare, anzi guarda, sì. Abbiamo una canzone da ascoltarci insieme, Gianmario, e subito dopo torniamo e magari mi sveli qualche piccolo segreto di cosa veramente succede, se puoi, quello che puoi.
2: Con piacere, con quello che posso.

0: Adelante adelante con Francesco De Gregori su Radio Latte Miele. Siamo tornati al tempo dei dinosauri e stiamo rivivendo in qualche modo tutto quello che succede nel film. Si tratta di Jurassic World, The Experience, che in questi giorni è già cominciato con una sorta di prova generale, vero Gianmario? E poi sì, però sì. C'è una data di apertura ufficiale che apre a tutti i visitatori che poi vorranno per lungo tempo andarla a vedere.
1: Esatto, noi abbiamo fatto in questo fine settimana quello che si chiama soft opening, cioè diciamo quelli più veloci a prendere il biglietto hanno fatto esperienze in meno persone, perché vogliamo che controllare che funzioni tutto. È una cosa molto complessa dal punto di vista tecnologico, non te ne accorgi naturalmente come ospite, ma abbiamo ingegneri da tutto il mondo a lavorare sugli animatronics e inoltre abbiamo anche un impianto di condizionamento diciamo misurato sui, esatto, non misurato sugli operatori statunitensi e cinesi che stanno lavorando sulla parte ingegneristica, quindi fa freddissimo, grazie a Dio,
0: che è una buonissima notizia considerato il clima di questi giorni qui a Milano in particolare.
1: Sì, che noi dobbiamo tenere acceso anche di notte, perché i meccanismi di questi dinosauri sono sempre accesi e quindi devono rimanere a una temperatura costante. Perché
0: Come le veramente come le mummie nei musei. Senti, ti lancio una domanda prima di poi dare di nuovo spazio alla musica. I dinosauri, quando sono lì, li posso anche toccare? Non rispondermi subito, musica e torniamo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info chiocciolalavoriincorso.biz.

0: sola. Sura Dorote Miele c'è Annalisa con Ragazza Sola e noi continuiamo invece non da soli ma in compagnia di Gianmario Longoni a parlare di questa, di questo evento, di questa esperienza Jurassic World Experience a Milano Sesto. E la data, diciamo, di partenza ufficiale è il 30, vero Gianmario?
1: Esatto, il 30 ci sarà la serata inaugurale
0: e poi da lì,
1: e poi da lì
0: sulle piattaforme troviamo i biglietti
1: avanti sì, sì, principalmente sul nostro Jurassic World Experience e su Ticket One.
0: Perfetto, allora la domanda che io ti ho lanciato è questa:
1: si toccheranno,
0: cioè sono fisici, non è una proiezione, un ologramma?
1: No, sono fisici. In realtà la prima esperienza, il primo incontro con i dinosauri è proprio fisico, nel senso che il primo che conoscerà il pubblico che incontreremo sarà Bumpy, che è un cucciolo di dinosauro che uno scienziato, anzi una scienziata, ha in braccio nel laboratorio e gli ospiti potranno carezzarlo.
0: Ah, quindi... capito. Ma e dentro cosa c'è? Un robotino? O un bambino?
1: No, dentro c'è
0: un... Non è sfruttamento del lavoro minorile quello.
1: Non è sfruttamento del lavoro minorile, però diciamo che è un sistema misto bio-cibernetico, per dirla in maniera un pochino complessa. In realtà è una cosa molto semplice, è quasi una roba del vecchio teatro, però è bello non saperlo, è bello...
0: Okay. Diciamo che c'è un meccanismo, sì, chiamiamolo così.
1: Meccanismo, sì, qua siamo nel laboratorio, ecco, dove impariamo a capire come lavora il DNA, vediamo le uova, vediamo... tutti gli aspetti biologici, insomma, della clonazione, perché è una mostra che racconta anche delle cose interessanti, ecco, non è soltanto divertimento.
0: Ti fermo sulle cose interessanti che ci spieghi tra poco, intanto il nostro pubblico è oramai catalizzato su questa cosa e rimanete insieme a noi.

0: 14 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, Radio Latte e Miele. Invece la superstar di questa puntata della Dolce Vita sono i dinosauri, Jurassic World, questa esperienza fantastica, da quanto si può evincere dalle parole di Gianmario Longoni. Allora, dove siamo rimasti, Gianmario?
1: Siamo rimasti al fatto che ci sono anche dei contenuti scientifici, tecnici, che si incontrano, resi naturalmente come sa fare il cinema, in questo caso in maniera godibile, con intrattenimento e soprattutto con intrattenimento emotivo, con la capacità di farsi coinvolgere, perché è importante ricordare che quel film, quella serie di film prodotta da Steven Spielberg, aveva uno scopo iniziale, come i romanzi di Michael Crichton da cui è stato attratto, spiegare che non si può violentare la natura,
0: certo,
1: che non conviene. Raccontando un genere estinto si racconta il nostro pericolo di estinzione. Quindi è una mostra divertente, molto divertente, fotografabile, diciamo sorprendente, ma che ti lascia qualcosa. Bisogna ricordarsi che non si scherza con certe cose.
0: Beh,
1: si diverte, ma non

0: si scherza.
1: Ci si diverte fin tanto che si, come dire, si ricostruisce un'ipotesi, però quando quell'ipotesi dovesse diventare realtà, magari, come il film ci insegna, è meglio tenere, fare i bravi, ecco, non tirare troppo quella corda. Ho ancora una domanda riguardo a, diciamo, quello che succede all'interno, cioè come funziona anche dal punto di vista logistico, e te la lancio come suggerimento, ce la teniamo in sospeso e torniamo dopo la musica.
0: Grazie.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Malika Ayane, una possibilità su Radio Latte e Miele. Stiamo scoprendo passo passo che succede durante questa experience di Jurassic World a Milano Sesto. Cercate su tutte le piattaforme, su Ticket One oppure su Jurassic World Experience le informazioni e anche ovviamente i biglietti. Allora, uno arriva lì e che cosa fa? C'è un trenino, mi hai detto, cioè c'è proprio, è molto...
1: Allora, c'è un percorso. Struttura, sì, è un percorso completamente al coperto, è chiuso di 3500 metri quadrati.
0: Ammazza! Circa.
1: Sì, sì, sì, sì, che si, diciamo, si svolge in 3500 metri quadrati e uno arriva all'ingresso, c'è un bar, un ristoro davanti a questa struttura, c'è un posteggio custodito, ci sono molti posteggi, devo dire, anche fuori, però c'è un posteggio interno e entri in questo luogo e viene briefato, perché chiaramente tu stai arrivando sull'isola di Nubla, esattamente come gli ospiti di Jurassic World, quindi ti portiamo su un traghetto da cui scendi e ti trovi nel laboratorio di Jurassic World. Mm-hmm. Cioè, ti spieghiamo come funzionano la clonazione dei dinosauri, cos'erano i dinosauri, come vivevano, e poi entri nel parco. Una volta che sei nel parco, ahimè, proprio alla fine del percorso, prima di entrare nel negozio del merchandising, grande pericolo per il genitore, avviso. Esatto, come genitore devo avvisarmi. Ecco, in quel momento si liberano i dinosauri, quindi tu ti salvi, ma poi ti prediamo noi nel negozio del merchandising.
0: Mi sembra giusto.
1: Anche una sintesi estrema.
0: Per incoraggiare lo spostamento delle masse verso il merchandising, esatto, il dinosauro, esatto, diciamo, è un ottimo incentivo. È molto
1: però
0: interessante.
1: Abbiamo cercato di facilitare l'accesso, è una zona dove noi abbiamo già fatto Silvio Soleil, l'Allegria, la scorsa estate.
0: Certo.
1: Pensiamo che la città, la regione soprattutto, meriti qualcosa durante i mesi estivi.
0: Giusto.
1: È una cosa fortunatamente molto importante, è stato un colpo di fortuna poterla avere, non era disponibile per i prossimi 5 anni. Poi,
0: ah, però per quindi
1: sì, sì, botta di, per la geopolitica, botta di fortuna.
0: Botta di fortuna, chiamiamola così. Non scappare, abbiamo ancora Gian Mario. Ti rimando dopo Clara e San Giovanni per i saluti finali. Stai con noi. Cosa c'è?

0: Ragazze, sono Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele, gli ultimi minuti in compagnia di Gianmario Longoni, che ci ha parlato e fatto venire una gran voglia di andare a vedere questa Jurassic World di Experience, che è una situazione molto particolare, che è molto di più di una mostra. E mi pare di aver capito, Gianmario, che sia assolutamente indicato per famiglie, quindi anche per, diciamo, bambini, forse non neonati, ma bambini sì.
1: Anche bambini, ma allora in realtà ci sono un sacco di adulti. Io sono andato a vederli in un po' di posti nel mondo, poi appunto abbiamo avuto due fortune, anche di avere l'edizione più grossa della mostra, no? Perché in Europa girava una più piccola. Questa è la mostra che era a Londra, e che doveva andare, mi sembra, a Abu Dhabi. È il motivo per cui l'abbiamo avuta, insomma, per una circostanza geopolitica.
0: No, ogni tanto ci vuole un po' di
1: siamo fortuna. Saltati, esatto, siamo saltati addosso. E allora, io ho un sacco di amici della mia età, grandi, diciamo, quindi già da nipotini, che si fanno prestare i nipotini pur di venire a vedere la mostra.
0: Beh, no, quindi...
1: è stranissimo perché, siccome è aperta anche fino, diciamo, alle 10 di sera, tu vedi una fila di adulti in tutto il mondo. Sono andato in Germania, sono andato a vedere in Asia, dove c'è la fila, diciamo, con gli adulti un po' in imbarazzo, che dicevano: potevo farmi prestare anch'io un bambino.
0: Beh, si perché... svilupperà un mercato parallelo di noleggio di bambini per giustificare, come bambini, i cani in tempi di Covid.
1: Esattamente, i cani in tempi, i bambini rimangono a bocca aperta, però a noi grandi piace quella roba lì, perché poi è una saga che ha attraversato tutto paio di generazioni, insomma, in qualche maniera. E c'è questa roba, che questa attrazione per i dinosauri, per la fantasia fatta reale, no? I dinosauri in qualche maniera rappresentano degli animali completamente di fantasia, ma che sono esistiti veramente, quindi ci rendono plausibile l'avverarsi della fantasia. C'è questa strana commistione: non sono i draghi che non sono esistiti,
0: no
1: loro sono esistiti.
0: Una verità, allora, che però ha un che di mitologico. E allora tutti a vedere questa mostra, grandi e piccini, con bambini appresi a prestito o eventualmente di vostra produzione, scegliete voi. Grazie,
1: conviene,
0: Gianmario. Grazie per essere stato con noi. Buona mostra, buon lavoro, perché ce ne sarà tanto, e noi ci ritroviamo su Radio Latte Miele.
1: Grazie, buona estate.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: E tra poco arriverà il momento di parlare di moda, lo facciamo su Radio Latte Miele, ma prima ci ascoltiamo i Pooh con Pensiero per gli anni 70 e poi Zucchero con Donne per gli anni 80.

0: donne e la voce di Zucchero dal 1985, ma noi torniamo a proposito di donne con una donna che nel 2026 ci ha tenuto compagnia per tutte le domeniche parlando di moda. Ben ritrovata per l'ultima puntata insieme a Viviana Musumeci.
1: Ma che meraviglia, il tempo passa velocemente quando ci si diverte.
0: Ma meno male, guarda, ci siamo divertiti. Fallo, no, pure noiosa.
1: Eh? Io rimango qui, voi andate in vacanza, io rimango qui, ogni domenica vi chiamo qualcuno lì in radio.
0: Guarda, non dirlo troppo a voce alta che ti ci ritrovi se tuo malgrado, io te lo dico.
1: Subito.
0: Senti,
1: subito.
0: Invece di parlare, beh, chiaramente ci saranno delle vacanze, ci sarà un'interruzione anche per te, mi auguro, da tutte le tue 300.000 cose che fai.
1: Vediamo.
0: Volevo capire se avevi in mente un argomento per quest'ultima puntata insieme, di modo da lasciarci con un sorriso per le estate che ci aspetta e poi ci ritroveremo a settembre.
1: Ma sì, assolutamente. Allora, abbiamo parlato in tutti questi mesi praticamente di sostenibilità della moda, soprattutto dal punto di vista dei produttori o dal punto di vista legale. E raramente abbiamo parlato dei consumatori. E allora c'è un tema che mi sta a cuore e che ha a che fare proprio con, beh, abbiamo parlato anche dell'allungare, no, la vita ai capi, però c'è un modo probabilmente che rende più facile allungare la vita ai capi, che è quello della longevità emotiva, perché non parliamo mai delle emozioni legate ai capi che indossiamo.
0: Longevità emotiva mi sembra un punto di vista nuovo rispetto a questo.
1: Sì?
0: Posso vagamente intuire di cosa si tratti, ma tienitela lì perché ci ascoltiamo una canzone e torniamo con te.
1: Va benissimo.

0: Sempre è la voce di Lisa su Radio Latte Miele, invece la voce in collegamento con noi è quella di Viviana Musumeci. Abbiamo cominciato a parlare di longevità emotiva dei capi di abbigliamento. Viviana, spiegaci, chiarisci.
1: Allora, la parola esatta è emotional durability ed è una parola che è stata introdotta da un designer, Jonathan Chapman, sostenendo che molti prodotti vengono sostituiti non perché usurati, ma perché perdono proprio il loro valore emotivo. E nella moda questo fenomeno è amplificato, purtroppo lo sappiamo, dal rapido susseguirsi delle tendenze, e quindi un capo diventa vecchio non è che in pochissimi mesi, forse addirittura giorni. Quindi un abito, al contrario, è un elemento che custodisce un ricordo, che può raccontare una storia, una narrazione, o può rappresentare la nostra identità. E quindi se noi proiettiamo queste emozioni sul capo, automaticamente o quasi automaticamente riusciamo ad allungare la vita.
0: Quindi affezionarsi in qualche modo ad un cappotto, ad un pezzo di, esatto, di abbigliamento, ci fa venire voglia di tenercelo di più, anche se magari non è più di moda, che mi sembra, esatto, un ottimo modo anche per convivere con il fatto che magari non tutte le cose che abbiamo sono sempre di primissima mano. E
1: esatto,
0: comunque
1: non siamo un negozio del resto.
0: Esatto,
1: no?
0: non siamo un negozio. E approfitto della citazione che hai fatto di Jonathan Chapman per chiudere questo intervento, c'è una pubblicità, poi la musica e poi torniamo per i saluti finali, per dire vada via al Chapman. E con questa l'abbiamo
1: fantastica,
0: detta tutta. State con noi ancora per qualche minuto.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione. Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest a gice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele. So

0: Dolce Nera con Niente al Mondo su Radio Latte Miele. Abbiamo gli ultimi due minuti in compagnia di Viviana Musumeci, che ringrazio fin da subito per i contenuti che ci ha portato in questi mesi insieme, che sono stati molto interessanti. E l'appuntamento per te, poi io a fine puntata spiegherò bene come funzionano le cose ai nostri ascoltatori, ma sì, se vorrai, e dopo l'estate ci ritroveremo, poi insomma io e te ci sentiremo anche per le nostre cose amicali. Certo. Ultimo certo. Minuto e mezzo per te, Vivi, fanne quel che credi.
1: Allora, intanto lo voglio, quindi ci vediamo assolutamente, grazie invece per avermi ospitato, perché sono divertita tantissimo. E poi invece, per concludere parlando di longevità emotiva, diciamo che questo elemento ci invita a ripensare il nostro rapporto con il guardaroba, perché la vera sostenibilità non consiste solo nel produrre meglio, ma anche nell'imparare da parte nostra come consumatori ad amare più a lungo ciò che possediamo. In un'epoca che è dominata dal consumo super veloce, scegliere degli abiti che sono destinati ad accompagnarci nel tempo può rappresentare uno dei gesti più concreti verso una moda davvero sostenibile. Grazie.
0: Grazie a Viviana Musumeci. Vi ricordo anche gaiazoe.net è il sito dove trovate tutte le sue... gaiazoe.life, dove trovate tutti gli approfondimenti che Viviana ci propone regolarmente. E buone vacanze se andrà in vacanza. Vacanze. Ci sentiremo sicuramente al di fuori della radio. Grazie mille e torna a trovarci.
1: Grazie, ciao.

0: questo caldo weekend d'estate su Radio Latte Miele.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta.

0: A mano i funghi marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
0: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante chalet numero 7.
0: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Non vorrei fare il simpatico, non vorrei che tutti dicano un altro brand che fa l'amico, che vuole divertire, che si fa canticchiare,
7: che fa il sensualone,
6: promuovendo il suo bel podcast. Insomma, non vorrei mica farti ricordare da tutti.
7: E invece sì.
6: E allora fatti pubblicità in radio anche tu. Vai sulla radiorende.it.
7: Non te lo ripeto, faccio l'antipatico.
8: Sarà perché tiene compagnia, informa, diverte.
9: Ma in radio, quando arriva la pubblicità, l'ascoltano tutti.

0: festa.
1: Benge Fede con Alice Britti, Viva la Vasca su Radio Latte Miele. Torniamo indietro al 2010, non troppo indietro nel tempo, eppure sono 16 anni che è successa questa classifica che vi raccontiamo a partire dalla decima posizione.
2: Allora un
1: decima posizione per Stromae con Alone Dance su Radio Latte Miele, la classifica del 2010. Andiamo alla nona.
3: And I'm crazy but you like it. Loca, loca, loca, you like it.
1: Shakira, inconfondibile la voce di Shakira con Loca, nona posizione, via con l'ottava.
4: Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi brilli, non ti spegni.
1: All'ottava posizione ci sono i Moda con Sono già solo. Sentiamo la settima.
5: Don't call my name.
1: Erano gli anni dell'esplosione di Lady Gaga e questa è Alejandro, settima posizione, e noi andiamo ad ascoltare la sesta posizione della nostra classifica, che è quella che ci ascoltiamo per intero. La voce è quella di Jovanotti, lo sentiamo già nel sottofondo, qualcuno di voi l'avrà già ricordata, l'avrà già riconosciuta, si tratta di Baciami Ancora, Jovanotti su Radio Latte Miele.
6: Un bel

0: 2010, altro che 1900, 2010, Perdacciami ancora di Jovanotti su Radio Latte Miele. Questa è la nostra classifica che torna indietro nel tempo e che ci riporta con i grandi successi a ricordare momenti della nostra vita. Sono passati 16 anni da quel 2010, questa era Baciami ancora di Jovanotti. Noi continuiamo dalla sesta andando alla quinta posizione.
1: La notte so che
0: i Modà sono tornati con la quinta posizione, La notte, sempre i Modà, e noi andiamo alla quarta. Lontani il tempo in cui TikTok diventa un social media di grandissimo successo mondiale. Questo è TikTok, Kesha su Radio Latte Miele per la quarta posizione del 2010. Andiamo sul podio.
2: Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne
0: te. Terza posizione per Tranne te, Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Sentiamo invece chi c'è alla seconda.
3: Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore, tutto l'amore.
0: E un ritorno in classifica anche quello di Jovanotti ad una posizione decisamente più alta, seconda posizione, Tutto l'amore che ho. Chi c'è in vetta? Ed è di nuovo Shakira che torna alla prima posizione con la sua Waka Waka, che è anche l'inno, diciamo, ufficiale, la canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 2010.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
3: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. Sette serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.
10: Continua il nostro viaggio nel 2010 con alcuni degli avvenimenti più importanti, ma prima, come sempre, c'è la musica. Arriva Nada, Ma che freddo fa, 1969, e poi nel 1983 troviamo Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà.

0: Rocchettara nell'anima, Tiziana Rivale, ma prestata per un Sanremo in cui canta questa ballata romantica. Sarà quel che sarà, tra non poche polemiche. Si era parlato anche di un'ipotesi di plagio di una canzone, e adesso non mi ricordo, di Roxette forse, qualcosa, adesso non mi ricordo. Però comunque c'era, insomma, c'è stata molto, si era molto chiacchierato, però è stato un grande successo del 1983. Noi invece torniamo al 2010, che è l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi, non solo attraverso la musica, ma anche attraverso fatti che vengono dal mondo della cronaca.
1: Buonanotte, il terremoto ad Haiti finora ha provocato 75.000 morti, 250.000 feriti.
0: Eccoci qua, purtroppo anche in questi giorni abbiamo dovuto darvi conto dei bilanci del grande terremoto che si è verificato in Venezuela, e nell'anno 2010, il 12 di gennaio, la terra trema nel Mare dei Caraibi. Un violento terremoto colpisce l'isola di Haiti, seminando morte e distruzioni, soprattutto nella capitale, gettando la nazione più povera del continente americano in una drammatica emergenza sanitaria. Sono le 16.53, in Italia le 22.53, quando si verifica la prima scossa di magnitudo 7 della scala Richter. 20 secondi tremendi in cui il terrore sconvolge la tranquilla quotidianità della popolazione di Haiti, che già vive in condizioni non facili, come conosciamo e come sappiamo. Nell'arco di poche ore ne arrivano diverse altre scosse tra i 5 e i 5,9 di magnitudo, che scatenano ovviamente il panico tra la popolazione, e purtroppo il conto dei morti raggiunge numeri veramente tragicamente alti.
2: Per tutte le volte che

0: Continua la nostra saga sanremese 2010, vede trionfare Valerio Scanu per tutte le volte che, famosa per tutti i luoghi, tutti i laghi, eccetera, ma noi continuiamo a raccontare del 2010 cose che sono successe e sentiamo, il 18 dicembre andiamo nel Medio Oriente.
1: Piazza Tahrir pronta a un'altra protesta di massa, mentre il presidente egiziano Mohamed Morsi respinge l'ultimatum dell'esercito.
0: E allora siamo in Egitto, scoppia la primavera araba, vittima di soprusi da parte della polizia. Mohamed Bouzazi decide di darsi fuoco davanti alla folla. Questo gesto estremo fa scattare l'indignazione generale e un'ampia mobilitazione in tutta la Tunisia, il luogo in cui succede questo, scusate, e in seguito battezzata come rivolta del gelsomino, dal nome e il nome dal simbolo della nazione. È il 18 dicembre del 2010 ed è il primo atto della primavera araba, che si protrarrà per un certo periodo. Noi da questa parte del mare abbiamo ricevuto le immagini che alimentano un effetto domino che portano a scendere in piazza milioni di cittadini nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, esasperati da decenni di povertà, di fame e di negazione dei diritti fondamentali e vessati da regimi illiberali. In molti casi il popolo riesce a rovesciare i rispettivi governi, come in Egitto, dove il presidente Mubarak finisce agli arresti, in Tunisia con il dittatore Ben Ali costretto alla fuga, e in Libia, dove viene ucciso il dittatore Gheddafi. Chiaramente la situazione poi in Medio Oriente è rimasta sempre molto fragile e delicata, però questo evento della primavera araba sicuramente rimarrà nella storia.

0: pedalo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
5: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Verti, Adriano Celentano per l'anno 2000 e per gli ultimi minuti insieme, minuti in cui io vi do l'ultimo saluto nel senso della stagione, perché la Dolce Vita con il palinsesto invernale di Radio Latte Miele si ferma qui, continueranno ovviamente le nostre trasmissioni con programmi dedicati all'estate, ci sarà molta musica e l'appuntamento è a dopo l'estate, quando ci ritroveremo. Ancora non ho dettagli ufficiali da darvi, ma insomma sicuramente troverete poi aggiornamenti sia sul nostro sito che in onda attraverso i miei colleghi. L'occasione perfetta per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma, da Gianmarco Cecconi al nostro editore Alfredo Bernardini De Pace e Isabella Bernardini De Pace, che ci hanno messo nelle condizioni di poter lavorare con libertà e con tranquillità. Soprattutto però il ringraziamento va a questo pubblico che da tanti anni mi segue su Radio Latte Miele in diversi momenti della giornata, nel weekend o la sera, nel quotidiano, con affetto, con stima, che io ricambio e che ringrazio tutti quanti. Chiaramente il nome uno per uno non li posso fare, anche perché non li conosco, ma comunque grazie. Rimanete su Radio Latte Miele, tra poco torna la classifica di Vaschi. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è a settembre. Latte Miele.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: 15:59.
1: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Una fresca fresca classifica di Radio Latte e Miele in questo weekend che probabilmente sarà il più caldo dell'anno. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci refrigeriamo ascoltando 25 canzoni. Sono le 25 che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ed essendo estate ci sono anche delle nuove entrate. Per ogni nuova entrata ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Rolling Stone dei The Colors, che poi ascolteremo più in avanti, poi Al mio paese di Delia, Serena Brancale e Levante con Serena, che ascolteremo insieme ai The Colors più avanti durante la classifica. Piangono tutti, Giuli con 13 Pietro e Rugiada di Arisa. Però prima di passare alla numero 25 di questa settimana, ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa. Alla posizione numero 3

0: Alla 24 tu cosa fai stasera, Noemi, nella classifica di Latte e Miele, con lei che si è raccontata in alcune interviste dove ha raccontato che lei era una fan dei manga, infatti giocava con carte collezionabili, leggeva i fumetti, guardava cartoni animati giapponesi, era anche molto timida ed era vista un po' come una ragazza stranina, poi grazie alla musica ha trovato la sua strada con cui ha superato a pieni voti questa timidezza, arrivando ad essere una delle cantanti più famose d'Italia. A proposito di cantanti famosi in Italia, ce ne sono due alla posizione numero 23, con una che inizierà il giro delle arene a luglio e l'altro che sta facendo un grande tour negli stadi. Sono Tiziano Ferro e Giorgia alla posizione 23 con la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele. Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 22.

0: Rigno Dermal Meta, irrecuperabile la posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Siamo un po' all'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ci teniamo compagnia sabato e domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni, quelli che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E visto il periodo che stiamo vivendo di caldo, di estate, parliamo anche spesso di tour estivi ed è infatti iniziato da poco quello di una nostra amica, dito nella piaga, che attraverserà tutta l'Italia in attesa di due grandi date autunnali, il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 di novembre al Fabric Ma di Milano. Stanno andando avanti e forte i suoi live, infatti si parla di un live il 18 giugno a Rivoli dove il concerto è diventato un vero e proprio show la settimana scorsa. Molto brava Margherita che sta sfondando con il suo ultimo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman alla posizione 21 della classifica. C'è dito nella piaga.

0: amore.
1: Non dovrei, non dovresti. Francesco Renghe e Giusy Ferreri, posizione numero 20 nella classifica, ed è una nuova entrata di questa settimana, perché è anche figlia di Sanremo 2026. Questo lo stiamo ipotizzando noi perché Francesco Renghe e Giusy Ferreri si sono esibiti insieme a Sanremo cantando nella serata cover Ragazzo solo, ragazza sola, che era una cover di David Bowie. Poi si sono detti: senti, ma perché non facciamo una canzone estiva insieme? E così è stato. Un'altra che ha partecipato a Sanremo 2026 è Elettra Lamborghini con i suoi festini bilaterali con Bam Bam Bambina alla 19. Tutta

Bene. La classifica di Latte e Miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.

0: Alla posizione 18 Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Moroso nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Una classifica estiva, lo si vede anche dal caldo e soprattutto dalle temperature molto alte in tutta la penisola. Si festeggia un pochino l'inizio dell'estate, un po' meno chi come noi magari non sta al mare, non è in un bel lago, in un bel fiume, ma si festeggia anche altro. Sono uscite questa settimana nuovi riconoscimenti e le certificazioni FIMI e tra le varie c'è un nuovo disco di platino in città. Anzi, è in realtà il secondo disco di platino. Si tratta del disco Ossessione di Samurai J, canzone che è stata anche la prima tra quelle dell'ultimo Sanremo a essere certificata in questo modo col disco di platino. Lui molto contento e spera di portare il platino anche a Flamenco Paranoia, la sua hit estiva, ovvero quella di Samurai J alla 17.

Proviamo un bel incontro intergenerazionale alla 16. Viva la Vasca, Benji e Fede e Alex Britti. Che Benji e Fede sono abbastanza difficili da distinguere, cioè un po' come distinguere Ficarre Picone, Ale da Franz, no? Erano quelle coppie che sono conosciute come nome di uno e nome dell'altro, ma difficilmente vengono divisi. Tanto che per venirci in soccorso, Benji ha fatto una guida ufficiale per distinguerlo da Fede su TikTok. Ha anche fatto un PowerPoint molto simpatico e ci piace ogni tanto vedere i nostri cantanti preferiti che si vanno a barcamenare tra i social facendo anche questi video molto divertenti. Un altro simpaticone lo troviamo alla posizione numero 15 e Safe con Buona Domenica.

0: L'abbiamo visto cantare anche a San Siro insieme a Tiziano Ferro. In quel caso aveva cantato Per sempre sì insieme al Tiziano Ferro nazionale. In questo caso invece lo troviamo alla posizione 14 con Poesia. Salda Vinci.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: Novità ad Ascoli Piceno con Start, 2 nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha 3.

0: con la sua aranciata alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele, che si prende 5 minuti, visto che ascoltiamo al volissimo il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate oggi.
1: Numero 25.

0: abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica, dove facciamo il classico dei giochi della classifica. Infatti cerchiamo di indovinare l'identità del prossimo artista, non con delle descrizioni, non con ai baffi, ai capelli lunghi, no, ma con la sua musica. Ascoltiamo pochi secondi del suo primissimo disco. In questo caso è una canzone che è uscita nel 2012 a dicembre, ed è molto importante che voi sappiate che è di dicembre,

strano che sia uscita a dicembre, visto che stiamo parlando della capa dei tormentoni estivi. È Baby K che nel frattempo è cambiata, si è messa una ghirlanda e un costume. Infatti proprio lei la troviamo estiveggiante alla numero 12 con Tuca Macarena.

Hanno detto tutto loro, Alfa, Giova, Buonvento, gli è mancata una cosa, che sono alla numero 11 della classifica di Radio Latte e Miele con questo singolo uscito qualche giorno fa che mette insieme un boomer con un ragazzo della Gen Z. Infatti hanno saltato una generazione. Potresti essere mio figlio, dice Giovanotti, potrebbe dire Giovanotti ad Alfa, col Giova che nonostante possa starsene tranquillo, possa magari evitare di fare tour, di fare nuove canzoni, no, lui non si ferma mai. Infatti è anche uscito il suo nuovo singolo insieme al DJ Gabri Ponte, si chiama DNA. Oh, comunque è estate, le canzoni ci servono per farci compagnia in radio e soprattutto nel Ciringhito. Non puoi dire estate senza arene, tipo quella di Genova di Brescia, che ha riempito per tutte e quattro le sue date. C'è proprio lui alla posizione numero 10, la canzone si chiama Da Dio e lui è Brescia nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: Da Dio Brash, numero tondo tondo per lui, lo troviamo alla posizione 10 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
11: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
12: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
15: Stessa spiaggia, stesso mare.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
17: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Una classifica bell'andante perché siamo entrati ora nella top 10. Abbiamo ascoltato poco fa Da Dio di Brescia alla posizione numero 10. Alcuni degli artisti che ascoltiamo li abbiamo visti nascere artisticamente, crescere e anche diventare grandi. Uno di questi, soprattutto quando si parla di musica italiana, è Irama, che è diventato molto grande, adulto, un uomo con il suo primo San Siro riempito qualche giorno fa. Ne abbiamo parlato anche durante quest'ultima settimana. Abbiamo parlato anche anche dei grandi ospiti che ha avuto come Giorgia, Annalisa, Arisa, Ercomi, che hanno impreziosito ancora di più un bel live. Non è facile gestire un live, soprattutto in uno stadio, l'abbiamo visto anche sui social di Radio Latte e Miele. Su Instagram abbiamo pubblicato un video di Olly che durante il suo, la sua esibizione allo stadio di Genova Ferraris ha dovuto prendere fiato. Ecco, l'abbiamo citato prima, Irama, lui ha preso fiato e ha anche urlato, ha cantato, lo troviamo in top 10 alla 9 con Cabana.

0: maledetto me.
1: Si chiama esattamente così la canzone alla numero 8 della classifica di Radio Latte e Miele, Maledetto Me di Fulminacci, che è partito da Padova con il suo tour Fulminacci all'aperto, sempre con un outfit estremamente elegante, con la classica leggerezza e malinconia di Filippo, che abbiamo conosciuto molto meglio durante quest'ultimo Sanremo con Stupida Sfortuna. Ma passiamo da un romano ad un altro romano, anzi da un romanista a un laziale, se dobbiamo parlare anche di calcio. È uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso ed entra prepotentemente in classifica. In una sola settimana infatti è entrato sbattendo la porta ed è salita fin subito in alto alla posizione numero 7. Non è facile entrare in top 10 solamente durante una settimana. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alla numero 7 della classifica di Latte e Miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sale molto in classifica Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si prendono l'estate con una canzone che è stata definita virale, anche se loro non calcheranno i grandi palchi estivi. Infatti i fan si stanno chiedendo perché né Angelina né Marco presenzeranno a vari eventi di quest'estate, come il Battiti Live o il Team Summer Hits. Io un'idea ce l'ho, non so se avete visto le temperature in questo periodo. Ecco, immaginate a stare in un palco a 40 gradi con tutte le luci verso di voi. Ovviamente non penso che sia per questo motivo. Dai, entriamo in top 10, dove troviamo le ragazze di Clara e San Giovanni nella classifica di latte e miele.

0: Troviamo in top 5 le ragazze di Clare San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e saggice. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni, con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10€ al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti. Veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: La classifica di Latte e Miele.
10: La classifica di Latte e Miele.
9: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 4.

mortali di Achille Lauro, e anche lui insieme a Serena Brancale e Samurai J. Clara ha incendiato la notte di Rimini, e proprio Achille se la sta un po' godendo e sta soprattutto festeggiando in quest'ultimo periodo, perché il suo album Comuni Immortali ha raggiunto il terzo disco di platino. Non è assolutamente male, un'estate da incorniciare tra stadi pieni e dischi di platino e annunciazione, cioè detto così forse un po' brutto, ha anche annunciato gli stadi del prossimo anno e saranno tanti, praticamente calcherà quasi più stadi lui che molti calciatori di Serie A. Qualcuno ha detto estate? Sì, perché c'è uno dei possibili tormentoni della bella stagione imminente. Si chiama Bossa Nostra, la canta Gaia e la troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

Posta nostra Gaia alla posizione 3, medaglia di bronzo per lei questa settimana nella classifica, e lei come molti altri è stata impegnata nel suo Summer Live 2026, tour che ha chiuso questo mercoledì a Roma, Piazza del Popolo, con la giovane Gaia che candida Bossa Nostra ufficialmente come tormentone estivo del 2026 e dovrà fare a gara con moltissime canzoni. Alcune di queste le abbiamo già ascoltate, un altro paio le ascoltiamo subito, tipo la numero 2 di questa settimana, gruppo Bellofolto composto da Merkel Cremont, Serena Branca, The Colors, partenope alla

0: La voce di Stash e di Serena Brancale, i The Colors insieme a Merck & Cremont, Partenope alla numero 2 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: abbiamo ascoltato i 24, manca solamente la numero 1.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska a 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa panato croccante 13,20 euro al chilo.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Latte e miele. Becco.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: E come ho detto poco fa, ne abbiamo ascoltate 24, manca solamente la canzone numero 1. Ciao a tutti, io sono Vasco e ascoltiamo il sabato e la domenica 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. E visto che manca solamente una, cerchiamo di capire chi è, perché c'è chi non si ferma mai e i risultati poi vengono fuori. I Pinguini Tattici Nucleari continuano a rimanere in vetta in classifica, ma comunque non si fermano. Infatti in settimana è uscito anche un nuovo brano con Fabri Fibra, dove Riccardo Zanotti canta, e anche lo fa molto bene, il ritornello. Lo ascolteremo sicuramente in classifica. Intanto il gruppo della Val Seriana lo troviamo anche oggi primo, medaglia d'oro per tutti loro con Sorry, scusa, lo siento. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari nella classifica di Latte e Miele.

0: medaglia d'oro della classifica di Radio Latte Miele di questa settimana. Non mi resta che augurarvi una buonissima serata a tutti. Ciao da Vaschi.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Edoardo, dove mangiamo oggi?
1: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
0: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
1: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
0: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
1: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
0: Ristorante Chalet numero 7.
1: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
9: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76. Ristorante.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Uni euro

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
2: Gisildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Vuoi respirare relax a 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
11: Latte Miele.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.

0: Fondi SGR, Fondazione Mare Vivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro paese. Con un'attività di beach clean nell'area della spiaggia della Boschettona a Codevigo, nel Padovano, patrimonio mondiale dell'umanità, anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti, comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
1: Il progetto ha l'obiettivo di salvaguardare l'ecosistema marino e lacustre nelle principali regioni italiane. Ad oggi abbiamo fatto 12 interventi, complessivamente abbiamo raccolto oltre 2,5 quintali di rifiuti lasciati sulle spiagge e oltre 4 chilometri di reti abbandonate.
0: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto strategico LIFE 22NV IT Inspire per il recupero di terre rare da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'impianto sorgerà presso lo stabilimento di Ceccano, in provincia di Frosinone. Gli italiani chiedono più verde e minore consumo di suolo, interventi per rendere più circolari produzione e consumo, riducendo gli sprechi, favorendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, misure di adattamento climatico per ridurre i rischi e gli impatti degli allagamenti e delle ondate di calore, a quanto emerge da un'indagine Ipsos Lega Coop. L'86% degli italiani è preoccupato per l'impatto del caro energia sui bilanci domestici e il 50% teme di non riuscire ad affrontare le spese impreviste. È quanto emerge dalla nuova ricerca Ipsos Doxa, povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, con rilevazioni di maggio 2026 realizzata per Fondazione Banco dell'Energia. Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature. È quanto emerge da una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, LIA. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 € a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 € a confezione.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Con MediaMind, prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
6: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: scattere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: 19:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili. Da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli, stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire d'istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscimpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
1: Scopri come su prouomoriscimpi.org.
0: Riscimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Gisildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
7: Latte e miele,

0: è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so.

0: Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: La voce, uno degli strumenti più amati per comunicare, e continua ad esserlo, nonostante l'evoluzione dei mezzi. Anzi, in realtà la voce evolve e viene utilizzata in modo diverso, andando di pari passo con le tendenze. Sono passati più di 100 anni dalla nascita della radio, eppure questo mezzo non diventa obsoleto ed impara ad evolvere a seconda delle richieste del mercato. Ma perché dovresti pensare di fare pubblicità proprio qui? Ecco tre motivi che ti convinceranno subito. Efficace e precisa. Rispetto ad altri mezzi, la radio ha un target ben definito, ma soprattutto riesce a coinvolgere grandi pubblici. Presente, ogni giorno le persone fanno in modo naturale il gesto di accensione della radio. Non importa che si tratti di una radio tradizionale, di una web radio, sono oltre 35 milioni gli ascoltatori che ogni giorno utilizzano questo strumento per farsi compagnia. Convincente. Tutti sanno che alla base del marketing serve credibilità e la radio ha una grande credibilità agli occhi dei propri ascoltatori. Per ottenere il massimo beneficio dalla pubblicità alla radio, investi un minimo di 3 mesi e otterrai risultati sicuri. Fare pubblicità alla radio è l'investimento giusto per te. Scopri le nostre offerte. Chiama i nostri studi per maggiori informazioni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tuo animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2010,

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016,

0: È il tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1987.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.

0: 22:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata, e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli, stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero, non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire di istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.